0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
2: Let's go.

0: Rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Thank you.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: debole.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 27 luglio 2026 è il giorno numero 208 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:59 e tramonta alle 20:34. I santi del giorno sono San Celestino I, San Pantaleone e Beata Camilla Gentili. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 luglio del 1921 dei ricercatori dell'Università di Toronto isolano per la prima volta l'ormone insulina. Nel 1929 Alberto Moravia irrompe sulla scena letteraria

0: aria con il romanzo psicologico Gli Indifferenti. Nel 1993 l'Italia viene colpita da 3 autobombe esplose quasi contemporaneamente dopo le 23:15. Una a Milano nei giardini di Via Palestro, dove muoiono 6 persone, 2 a Roma danneggiando gravemente la chiesa di San Giorgio al Velabro e la basilica di San Giovanni in Laterano. E nel 1940 Bugs Bunny fa il suo debutto ufficiale nel cartone animato A Wild Hare. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 luglio del 2001 il Sette Rosa, campione uscente, batte l'Ungheria nella finale del campionato mondiale di pallanuoto femminile e diventa campione del mondo. Nel 2012, a Londra, va in scena la cerimonia di apertura dei giochi della 30ª Olimpiade. E nel 2014 Vincenzo Nibali vince il Tour de France, è il 7º italiano a riuscirci. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 luglio del 1974 Claudio Baglioni è primo in classifica con E tu. Nel 1987 Bella d'estate di Mango è in vetta alla Hit Parade. E nel 2010 Fabri Fibra lancia il singolo Vipin Trip. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Giosuè Carducci, nato a Val di Castello il 27 luglio 1835 e scomparso a Bologna il 16 febbraio 1907. È uno dei padri della letteratura italiana moderna, primo scrittore italiano ad ottenere l'ambito premio Nobel per la letteratura. Ricordiamo anche Peppino Di Capri, nato a Capri il 27 luglio 1939 e qui scomparso l'11 luglio del 2026. Interprete elegante, pianista raffinato, protagonista della canzone italiana del Novecento. Compie oggi 58 anni l'attrice e produttrice cinematografica ed ex modella italiana Maria Grazia Cucinotta. 44 candeline sulla torta dell'ex pugile e dirigente sportivo italiano Clemente Russo. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 luglio 2008 di Marisa Merlini. Nata a Roma, è stata una delle migliori caratteriste del cinema italiano del dopoguerra. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che ai voli troppo alti e repentini sogliono i precipizi esser vicini.
1: Stai ascoltando

0: Bambina.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
0: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo in entrambe le direzioni in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, le stelle prevedono un confronto molto audace con la persona che vi piace. Sarà più semplice aprire il vostro cuore. Se ci saranno cambiamenti nella vostra professione, sarà soltanto a vostro vantaggio. Toro, qualche incontro porterà a una serie di eventi particolarmente avventurosi. Sarete un po' stressati dalla mole di lavoro e potreste lasciarvi prendere dall'ansia. La buona sorte sarà alle porte in serata. Gemelli, fermatevi a riflettere sui vostri sentimenti, apportando alcune modifiche alla vostra vita. Nel lavoro sarete poco produttivi a causa di pensieri contrastanti che riguarderanno chi vi sta attorno. Cancro, vi avvicinerete oggi alle emozioni con meno titubanza e molta più sicurezza. Sul fronte professionale, preparare il terreno per un progetto ambizioso vi costerà energie, ma ne varrà assolutamente la pena. Leone, nel cuore serberete oggi un sentimento incondizionato che in alcuni casi non sarà ricambiato. La giornata sarà un po' difficile nella comunicazione all'interno del contesto professionale. Vergine, oggi allontanerete da voi i sentimenti e le questioni amorose. Siete veramente stanchi. Neanche nel lavoro ci sarà particolarmente entusiasmo. Se avete un impegno importante, dovrete cavarvela da soli. Bilancia. Le stelle vi regaleranno una comprensione reciproca a dir poco eccezionale all'interno della coppia. Un incontro vi sarà di enorme aiuto per proseguire il vostro operato con sicurezza. Ci saranno occasioni d'oro da sfruttare al volo. Scorpione. Giornata a dir poco magica in ambito sentimentale. Una proposta potrebbe farsi strada prima del previsto. In ambito lavorativo si prevede una giornata molto faticosa, ma gratificante. Sagittario. L'ambito amoroso troverà un nuovo coraggio in voi. Confesserete infatti i vostri sentimenti senza paura. Lavorativamente avrete una bella dose di energia dalla vostra parte. Sfruttatela al meglio. Capricorno. La presenza del partner vi darà un grande conforto oggi, mentre per i single sarà una giornata interlocutoria. Al lavoro l'ottimismo sarà una costante nelle questioni finanziarie. Acquario, c'è un vento di possibilità che starà a voi sfruttare oppure no. Rinunciate a qualche hobby o sfizio per potervi dedicare alla vostra carriera. La fortuna non sarà proprio dalla vostra parte, dovrete farne un po' a meno, almeno per oggi. Pesci. In ambito professionale, mettete a disposizione la vostra esperienza per chi ne ha bisogno. Per i sentimenti potrete fare un salto di qualità che vi cambierà la giornata. Oggi vi saluto con le parole di Gordon Moore. Se tutto quel che provi ti riesce, vuol dire che non stai provando abbastanza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.

0: ci ha cambiato la vita.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
3: Buongiorno, riprendiamo una nuova settimana, la riprendiamo con l'ombrello però, perché almeno qui su Corato, adesso cerchiamo di capire, grazie ai nostri mattinieri se ci danno una mano, come il tempo dalle vostre parti, ma qui siamo reduci da un temporalone. Mi sono svegliata, la prima cosa che ho visto è un fulmine che segnava praticamente il cielo, tutto questo intorno alle 5:15, e poi tuoni, quelli che fanno tanto rumore e moltissima pioggia. Monitoreremo naturalmente le condizioni climatiche per questo lunedì 27 luglio 2026. Buongiorno mattinieri, ben svegliati. Ciao Silvio Tempesta, lui si occuperà della parte tecnica. Siamo qua, la formazione è al completo, possiamo cominciare.

0: Solitudine Mays, Salmo con la pesce su Radio Selene. Le notizie arrivano puntuali a quest'ora. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura agli esteri, è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco il 21enne presunto attentatore al Pride di Berlino. Avrebbe scagliato il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Donald Trump nega di aver accantonato i piani di escalation in Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte di Patriot. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara al Wall Street Journal. Poi torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Intanto, nelle prime contrattazioni sui mercati asiatici, i prezzi del petrolio calano di oltre il 5% per la speranza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. 12 persone sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Lo riferisce l'agenzia russa TASS, secondo cui diversi appartamenti e più di 15 auto hanno preso fuoco. Diversi dunque gli incendi, ripetute esplosioni e un blackout. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. L'annuncio ieri sera da Downing Street. In Italia sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Val di Susa, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati materiale esplosivo, bottiglie Molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna serviti per la guerriglia provocata da centinaia di incappucciati durante la protesta contro la TAV Torino-Lione. 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La TELT stima 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. In un post risulta il movimento Notav, che parla di una grande giornata di lotta per la Val di Susa al Festival dell'Alta Felicità con 20.000 partecipanti. Verità e giustizia per Fakir, lo striscione portato da manifestanti della comunità marocchina che ha aperto il corteo organizzato al quartiere Pilastro di Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia in 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì scorso. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Intanto il TG1 trasmette nuove immagini dalla bodycam di un poliziotto in cui si vede una chiazza di sangue dietro la nuca dell'uomo durante la colluttazione. Lo sport e il calcio ancora stallo sul nuovo CT azzurro, ma la Go riflette su Pirlo dopo la bufera sul ruolo dell'ex centrocampista del Milan con un'agenzia di scommesse russa. Per il ciclismo, quinto trionfo al Tour de France per lo sloveno Pogacar, a Van der Poel l'ultima tappa sugli Champs-Élysées. Formula 1, Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton, penalizzato di 5 secondi. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
8: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: La prima della settimana, buongiorno, oggi lunedì, bentrovati, se siete già svegli, se avete già cominciato a lavorare, se in qualche modo la vostra giornata è già partita, magari con la nostra musica, con la nostra compagnia, grazie da parte di tutti noi e riprendiamo con Selena Gomez e poi Jovanotti.

0: con le mani, con i piedi, con le mani.
1: Con i piedi, con le mani, questa canzone è famosa proprio per questo, per il finale, molto molto carico. Io no, Giovanotti dal 1992, buongiorno ai nostri mattinieri. Temporale, dicevo, questa mattina alle 5 più o meno, 5, ha cominciato a tuonare, lampi, pioggia molto forte, lì dici vabbè magari calano le temperature, mica tanto, però questa è la situazione. Purtroppo però si passa dall'acqua al fuoco, perché piange il cuore quando si vedono quelle immagini, no? Da Rivabella dei giorni scorsi, Gallipoli, a Peschici proprio ieri, un vasto incendio ha colpito il Gargano, Peschici in zona Mannacora, ha provocato paura, ha provocato distruzione, c'è stata questa evacuazione in mare, le immagini davvero terribili. E il punto della situazione è stato fatto in due riunioni, l'ultima ieri sera molto tardi, il prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco, c'era presente anche il presidente della regione Puglia e Antonio De Caro per il coordinamento dei soccorsi e le attività di spegnimento che sono state appunto condotte nel pomeriggio e in serata, ha visto coinvolti 4 Canadair, un elicottero, e hanno, grazie al cielo, ridimensionato quest'area interessata dall'incendio, che ora è limitata alla zona collinare montuosa del largo, quindi lontana dalle abitazioni. Tutta la notte sono state impegnate le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, la colonna mobile di Napoli, si aggiungono anche 5 squadre ARIF e 3 squadre di volontari per un totale di 74 unità. E già dalle prime ore di questa mattina sono riprese le operazioni proprio di spegnimento. E un abbraccio enorme davvero ai peschiciani, chi ha scelto il Gargano, tutti i turisti che hanno scelto il Gargano per le proprie vacanze. Noi di Radio Selene siamo particolarmente legati a Peschici, ogni volta che siamo lì riceviamo un'accoglienza davvero meravigliosa, ci torniamo anche quest'anno con il nostro tour l'11 e il 12 agosto, saremo lì per vivere insieme anche la notte di San Lorenzo, speriamo davvero con tutto il cuore, con tutto l'affetto che abbiamo, speriamo che il loro sorriso, che il loro entusiasmo possa anche questa volta aiutarli a superare queste ore difficili.

Gam de Cis, Radio Selene. Ma voi che siete mattinieri, al mattino amate parlare? Io sono esclusa da questo sondaggio perché io devo parlare per forza, però pensate che ci sono gli esperti che consigliano, anzi ci dicono, che al mattino serve il silenzio assoluto perché il cervello ha bisogno di tempo per svegliarsi e parlare subito mette ansia e stanca. Come si deve vivere il risveglio? Silenzio totale, quindi nessuna voce, ma vedi un po', la radio però si può accendere, spero proprio di sì, caffè in pace, quindi un momento solo per se stessi, per raccogliere i pensieri, quei pochi che ci sono al mattino presto, quindi meglio una partenza lenta, meglio evitare discorsi lunghi prima di uscire di casa. E qui vi chiedo come siete fatti, voi preferite la quiete assoluta o vi piace fare due chiacchiere appena aprite gli occhi? Cioè al mattino silenzio assoluto o vi piace chiacchierare? Mi rispondete, mi togliete questa curiosità, potete mandare un WhatsApp, una nota vocale se vi piace parlare al 347 72 72 274.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Chi è Radio Selene?
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: E auguri!
8: Grazie Luca!
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
8: Amori miei!
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Ciao, buona giornata.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
10: Questa è Radio Selene.

0: senso assoluto al mattino vi piace chiacchierare. Siamo partiti di qui nella nostra puntata di questa mattina. Allora, buongiorno a chi mi scrive: ho bisogno dei miei tempi, silenzio assoluto, mi devo svegliare davvero. Una doccia, una bella colazione e allora possiamo cominciare a parlare. Laura da Corato mi scrive la stessa cosa: silenzio assoluto. Invece da Bisceglie: ciao ragazzi, no, odio il silenzio assoluto, faccio casino appena sveglio. Buona giornata, saranno felici quelli che sono con te, a meno che non sono proprio come te, però se amano il silenzio avranno qualche problema sicuramente. Ci torniamo tra poco, voi intanto scrivetemi 347 727 2274. Se poi vi piace chiacchierare, parlatemi, mandatemi una nota vocale.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi lunedì 27 luglio 2026. Pressione in lieve calo, tempo stabile ed assolato, nel pomeriggio ancora temporali, forti sui monti, in locale sconfinamento verso le zone adiacenti, rischio fenomeni intensi, venti deboli, mari da molto mossi a mossi, temperature massime in aumento fino a 35 gradi.
1: Stai ascoltando?

0: Radio Selene. E voi al mattino amate il silenzio assoluto, vi piace chiacchierare? Anna da Fasano, silenzio assoluto, non connetto bene appena alzata finché non ho assorbito per bene la colazione, dolce, se squilla il telefono non rispondo nemmeno, quindi hai le idee chiare, buongiorno a te, lasciami il mio tempo per osservare il cielo e poi possiamo parlare, possiamo chiacchierare. Buongiorno a Luisa che invece mi scrive da Bisceglie, appena alzato il piacere della quiete assoluta. Mimmo da Grottaglie, buongiorno, zitta io, no possibile, anzi no, mi scrive no possible, quindi buongiorno a Loredana da Bari, fino alle 8 silenzio per una mezz'ora di monosillabi e poi posso carburare. Buongiorno ad un messaggio non fermato, mi piace chiacchierare, lo scrive Elena, io resto in silenzio, non importa cosa facciano gli altri. Buongiorno a Pippo che invece mi scrive da Bari, una nota vocale.
1: Ragazzi buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sì certo, io la mattina religioso silenzio, metto la sveglia un'ora prima per rimanere da sola in giro per casa, passare al setaccio tutti gli ambienti della casa in modo da riorganizzare i pensieri e iniziare la giornata in tranquillità almeno per un'ora. Me lo concedo.
0: La nostra Angelica, allora voi magari vi starete chiedendo, è perché sta parlando? Perché è passata già un'ora. Diciamo che lei ha avuto modo di organizzare i suoi pensieri e a quel punto è riuscita a mandarci anche una nota vocale. Grazie, grazie anche per l'impegno che ci mettete. 347 72 72 74, buongiorno.

0: Questa è Radio Selene.
1: Nostra mattinata insieme che è iniziata alle 7:05. Buongiorno, se magari avete acceso la radio da poco, se per caso avete scoperto Radio Selene, benvenuti, restate lì perché c'è tanta musica da ascoltare. Le prossime: Cesare Cremonini, Stella di Mare con Lucio Dalla e poi Gianna Nannini e Marrakesh.

quasi 50 anni diventa America Inc. Gianna Nannini Marrakesh, però vi lascio immaginare quando nel 1979 questa canzone è arrivata, scandalo, perché era un inno alla libertà, all'autoerotismo, alla ribellione giovanile, quindi è chiaro che fece molto parlare questa canzone. Intanto stamattina l'abbiamo canticchiata, forse lo avete fatto anche voi, e la mente ogni tanto con la musica si può fare, va direttamente negli anni diversi. 1982, Toto.

82 per il grande successo dei Toto. Rosanna su Radio Selene, vorrei chiudere l'argomento silenzio assoluto o chiacchierare al mattino presto con il WhatsApp di Domenico che scrive: silenzio assoluto per me, anche se viene immediatamente interrotto perché mia moglie è peggio di una radio, mi fa l'elenco delle cose che le devo fare, parola d'ordine, che te le dimentichi, la radio è bellissima da ascoltare, lei peggio di un grillo parlante. Ma sei antipatico di lunedì mattina nei confronti di tua moglie, mannaggia. Comunque ci scherziamo su, è chiaro, ci mettiamo un po' del sorriso in questo lunedì e grazie ancora a tutti per aver partecipato. La mattinata va avanti, le 8:01.

0: Suo paradiso su Radio Selene. Aggiornamento con le notizie. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, Abdul Bollout, 21 anni, è stato ucciso, come confermato dalla polizia. È morto durante un'operazione delle forze dell'ordine in un giardino nel quartiere periferico berlinese di Spandau. La Bild scrive che il 21enne ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio ed è stato poi colpito a morte. Sembra che il giardino dove è avvenuto il blitz della polizia appartenga al padre del sospettato.
3: Ricordiamo che sabato sera il furgone che si pensa essere stato guidato dal giovane ucciso è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una persona è morta, altre 29 sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave, anche se nessuna risulta più in pericolo di vita. Il ministro dell'Interno ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico e ha aggiunto che c'è il rischio che episodi simili possano riverificarsi.
2: Conflitto in Medio Oriente. Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara il Wall Street Journal. Intanto il tycoon torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid nel paese. Oggi Netanyahu sarà alla Casa Bianca.
3: In Italia ora verità e giustizia per Fakir allo portato da manifestanti della comunità marocchina che hanno aperto il corteo organizzato al quartiere Pilastro di Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia in 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì. Assegnata la scorta al sindaco minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Intanto il TG1 trasmette nuove immagini della bodycam di un poliziotto in cui si vede una chiazza di sangue dietro la nuca dell'uomo durante la colluttazione.
2: I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da sabato nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne, a sua volta buttatosi in acqua e trovatosi in difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire più a tornare a galla.
3: La Formula 1: Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria, dominio totale da parte del campione del mondo in carica che perde la posizione in partenza su Piastri ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Verstappen, Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per le Ferrari, Leclerc è quarto davanti ad Hamilton, quinto a causa di una penalità.
2: Intanto arriva l'ufficialità, la Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento, soggetto ad accordi finali e approvazione ufficiale, diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
3: Per ora è tutto, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
1: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
9: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping. Tuffati nei

Forever, Elisa su Radio Selene. Divieto di lasciare gli animali d'affezione esposti al sole in condizioni climatiche incompatibili con il loro benessere ogni giorno dalle 10 alle 18 è quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco di Bari, Vito Leccese, che resterà in vigore fino al 30 settembre 2026. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa in occasione dell'ordinanza firmata dal sindaco di Terlizzi. Questa volta parliamo di Bari. Questo provvedimento ha lo stesso obiettivo, cioè punta a prevenire disidratazione, colpi di calore e altre conseguenze anche più gravi provocate proprio dalle temperature elevate che nei casi più gravi possono purtroppo determinare anche la morte degli animali. E durante questa fascia oraria, quindi ricordiamo dalle 10 alle 18, quindi questa fascia oraria interessata a questo divieto, potranno essere lasciati gli animali negli spazi esterni soltanto se dispongono contemporaneamente di una zona d'ombra adeguata. Devono avere a disposizione l'acqua fresca, pulita, insomma un riparo idoneo e possibilmente ventilato. Chiaramente sono previste delle sanzioni per i trasgressori. Allora, diciamo che in quest'estate 2026 di malvagità nei confronti degli animali ne stiamo vedendo troppa. È quello che è accaduto a Scialla, morti i cani per il caldo, lasciati su una terrazza, i gatti usati per appiccare gli incendi imbevendoli di liquidi infiammabili. Ora, gli animali si possono amare oppure no, si può decidere di adottarli oppure no, in ogni caso ognuno merita rispetto, ma non è accettabile che anche chi non ha un particolare trasporto nei confronti degli animali non si indigni. Siamo tutti, davvero tutti tenuti a denunciare quando assistiamo o sappiamo di persone, vicini dei vicini, amici che maltrattano gli animali. Dobbiamo tutti metterci una mano sulla coscienza.

0: Pinguini tattici nucleari su Radio Selene in questa nostra mattina. Riparte la settimana e siamo qua nuovamente a parlare di spiaggia, di sole e di mare.
1: Beach Tour!
0: Una sola parola, anzi due, Beach Tour. Eh sì, ieri si è consumata una tappa meravigliosa, è tutto disponibile sui nostri canali.

ancora, saremo in giro fino alla metà di agosto, ci sono tante tappe, consultate il calendario sul nostro sito radioserena.it, venite a trovarci, venite a divertirvi con noi, venite a ballare con noi, venite a giocare con noi, venite a vincere con noi, premi

Bocca, quindi andiamo nel Salento. Domenica 2 agosto restiamo nel Salento e andremo a Lido Circeo, Torre Chianca. E giusto per darvi qualche anticipazione ancora, domenica 9 agosto saremo al Murmur Beach San Pietro in Bevagna. Ogni tappa in diretta dalle 10 alle 13. Sponsor del Beach Tour 2026 Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Di Vella, passione mediterranea nel mondo.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni. Dal caldo abbiamo avuto qualche giorno di tregua, eh? È stato bello finché è durato, perché dopo le piogge che sono attese ancora per questa giornata, ne abbiamo parlato nei nostri aggiornamenti meteo, la situazione cambierà radicalmente. Infatti si conferma l'avanzamento di questo vasto campo di alta pressione di origine subtropicale, e dal Nord Africa arriverà fino al cuore dell'Europa, e quindi ecco servita a voi, come dire, in poche parole, la quarta ondata di caldo intenso della stagione, che toccherà naturalmente anche la nostra regione. Si parla di picchi di caldo 38-40 gradi, un po' quello che abbiamo vissuto praticamente la scorsa settimana. Le raccomandazioni restano sempre le stesse: se non è necessario non uscite di casa, cercate di bere in continuazione, attenzione alle persone più fragili, attenzione ai bambini e, come abbiamo già detto poco fa, anche attenzione agli animali. Questa canzone fu presentata all'Eurofestival, arrivò terza, Gente di mare, Umberto.

gente di mare, Tozzi e Raff, e c'era Donatella che mandava un messaggio che quella canzone è stata la canzone protagonista del suo matrimonio, e quindi era il 1987, sono passati un bel po' di anni, tanti auguri anche a te. Allora, siamo quasi al termine di questa nostra puntata, perché tra poco arriverà Ilia D'Arpa, poi Rebecca Epifani, insomma ricomincia una nuova settimana con noi di Radio Selene, che vi facciamo compagnia praticamente tutto il giorno. Intanto riascoltiamo Katy Perry e la sua Watch It Burn.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Eccomi qui. Buongiorno. Un po' assonnata, ma ci sono. Mannaggia, ho una certa. Non riesco a fare più le ore piccole. Ma non mi arrendo. Un po' assonnata, ma comunque eccomi qui pronta ad accompagnarvi per queste due ore insieme. Da questo momento e fino alle 11 sarete in mia compagnia, subito dopo la nostra Maria Rita Minoia che vi ha dato il buongiorno. È un felice inizio di settimana anche in questo lunedì 27 di luglio. Mamma mia, come vola, come corre il tempo. Come va? Tutto bene? Siete pronti ad accompagnarmi anche quest'oggi, a interagire con me, ad ascoltare, insomma, tutto quello che avremo da dire anche quest'oggi? News, curiosità, parleremo di cose anche molto importanti e la nostra musica che non ci abbandona mai. Grazie anche a Silvio Tempesta dall'altra parte, al quale auguro buona giornata. Ciao Silvietto, che è pronto come sempre a suonare per noi la musica più bella, e quest'oggi iniziamo con il Rockset.

Look, grande successo degli anni 80, fine anni 80, era il 1989, Roxette con The Look. Buongiorno, 8:59.

0: Serena Brancale insieme alle due belle sicule Levante e Delia con questo grande successo che continua ad accompagnarci in questa estate. Intanto ci fermiamo, ma giusto una manciata di minuti con la musica per dare spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In un'operazione delle forze speciali di Berlino è stato ucciso ieri, domenica 26 luglio, durante uno scontro a fuoco, Abdul Ballaut, il 21enne presunto attentatore al Pride che si sarebbe scagliato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione.
2: Paura a Seattle, dove intorno alle 18 ora locale, le 3 di notte in Italia, si è verificata una sparatoria presso l'iconico Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Il bilancio al momento è di 2 morti, almeno 5 feriti, tra cui un bambino, come riportano i media locali. Una persona sarebbe stata fermata, come ha riferito la sindaca Katie Wilson, senza aggiungere ulteriori dettagli. La stessa ha poi ringraziato gli agenti della polizia di Seattle che sono intervenuti sul posto e hanno posto 2 sospetti in stato di fermo.
3: In Italia sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Val di Susa, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati materiale esplosivo, bottiglie, molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, oltre a caschi e passamontagna serviti per la guerriglia provocata da centinaia di incappucciati durante la protesta contro la TAV Torino-Lione. 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La TELT stima 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. In un post esulta il movimento Notav, che parla di una grande giornata di lotta per la Val di Susa al Festival dell'Alta Felicità con 20.000 partecipanti.
2: Un incidente stradale sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria è avvenuto all'altezza di Eboli ieri mattina. Un'auto si è rovesciata, 4 persone ferite sono state portate in ospedale. Il sinistro è avvenuto sulla corsia nord dopo la rampa di entrata di Eboli in direzione Battipaglia. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi.
3: Buone notizie in ambito sanitario: per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie ad un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'equipe della clinica oculistica universitaria dell'ospedale Molinette, guidata dal professor Reibaldi, ha eseguito con successo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. La paziente aveva perso la vista completamente a causa di un grave incidente stradale.
2: Il ciclismo si chiude a Parigi il Tour de France 2026 e Van der Poel si prende la 21esima e ultima tappa. Tadej Pogacar ci prova anche nell'ultima frazione, ma deve accontentarsi di essere incoronato per la 5ª volta come vincitore della grande boucle, la 3ª consecutiva. Carapaz si prende la maglia Poix a Pedersen e la maglia verde. È Isaac del Toro invece il miglior giovane, per lui maglia bianca.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
4: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
9: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
10: Cosa dice di te la tua casa?
11: ProShop.
10: E il tuo bancomat?
11: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
10: ProShop, la qualità che conviene.
12: Questa è Radio Selene.
0: Radio Selene da questo momento in mia compagnia. Buongiorno, sono Ilia D'Arpa, sono pronta ad accompagnarvi con la musica. Tra poco parleremo di questa giornata, che è una giornata molto importante per noi che amiamo i cani, quindi rimanete con noi.

legati a loro, giovanissimi Pooh in questo caso, era l'anno 1979 con una notte a sorpresa. Allora, di cosa vogliamo parlare quest'oggi? Di questa giornata, vogliamo parlare di questo lunedì 27 di luglio. Oggi si celebra la giornata internazionale del cane randagio. Io ci tengo veramente tanto a tutto questo. È una ricorrenza che dovrebbe veramente invitare tutti quanti noi a fermarci e a riflettere, a guardare magari, perché no, con occhi diversi quei poveri cani che spesso incontriamo sulla strada. Mamma mia, ogni volta che li vedo mi spezza il cuore, vorrei prenderli veramente tutti quanti. Purtroppo non è possibile, però dobbiamo ricordarci che dietro ognuno di loro c'è una storia e che molto spesso è una storia di abbandono, di paura, ma anche di una straordinaria voglia di tornare a fidarsi dell'essere umano, perché loro sono fatti così. Quindi innanzitutto voglio dire a tutti quanti, tutti voi che avete un cane, non vi azzardate ad abbandonarlo, non lo fate, perché l'estate purtroppo è ancora

la stagione in cui si registra il maggior numero di abbandoni. Eppure un cane, dovete saperlo, per chi chiaramente usa il cane così come un oggetto, no, non lo è. E lasciarlo quando cambia il programma delle vacanze è veramente da criminali. Il cane è un compagno di vita, un membro della famiglia che dona affetto senza chiedere nulla in cambio. Allora, questa giornata cosa ci ricorda? L'importanza dell'adozione. Quindi magari, che ne so, andare in un canile se avete voglia di adottare, di aiutare magari coloro che si occupano dei cani. E magari, che ne so, a volte lasciare anche

oggi giornata internazionale del cane randagio, quindi come sempre voglio invitare veramente tutti quanti voi, se avete voglia di adottare, di andare in un canile e magari adottare uno di quei cani, che purtroppo sono tantissimi, che sicuramente hanno bisogno di una seconda possibilità. Però anche qui vorrei magari chiedervi, qualcuno di voi ha adottato un cane? Magari volete raccontarci la vostra esperienza al 347 7272274. Ora tiro mancino.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

insieme a Lazza. E adesso invece voglio parlarvi di una bellissima storia tutta pugliese di cui andare veramente fieri. Quando si parla di inclusione, ma di inclusione vera, tutto questo accade a Lecce in una pizzeria, si chiama Zio Giglio, dove da anni il sapore si unisce all'inclusione, perché praticamente qui non si preparano soltanto pizze, che poi tra l'altro sono anche buone, pizze senza glutine, senza lattosio, che sono veramente apprezzate da tantissimi clienti, ma soprattutto si costruiscono ogni giorno opportunità di lavoro per persone con disabilità e con fragilità diverse. L'obiettivo è proprio quello di valorizzare il talento di ciascuno, dimostrando che quando si offre fiducia e formazione, tutti, ma veramente tutti, possono dare il proprio contributo. E i clienti, tra l'altro, insomma, leggevo che lo confermano, perché oltre alla qualità della cucina parlano proprio di questa accoglienza speciale fatta veramente di sorrisi e umanità. E quindi, come dicevo prima, una bella storia che parla veramente di inclusione. Vogliamo continuare con la nostra musica? Sì, allora vi porto nel 1992 insieme a lui,

Cute! Ma dove vi ho portati quest'oggi? O per meglio dire, dove ci ha portato il nostro Onofrio Ambrosino? Mamma mia! Quanti ricordi? Ero piccina, ma ricordo perfettamente questa canzone. 1977, pensate che questa canzone conquistò le classifiche dance americane, arrivando tra l'altro anche nella top 20 di Billboard. E Charo in realtà un nome lunghissimo, una grande, grandissima artista.

0: Radio Selene.
1: Sono le 9:47 di questo nostro lunedì insieme, questa settimana che tra l'altro per quanto mi riguarda poi porterà anche alle ferie, ma intanto godiamocela come sempre con la nostra musica.

Un bel collettivo musicale che tirano fuori dei singoli veramente molto molto molto belli. Questo era The Wave e adesso vi porto ancora una volta avanti e indietro nel tempo, e in questo caso lo faccio veramente con un gruppo pazzesco, Level 42, qui su Radio Selene con Sant

1985, uno dei tanti grandi successi dei Level 42, questo era Something About You. Buongiorno, sono le 10.

0: La nostra musica Notre con Talk to You. Adesso invece su Radio Selene torna nuovamente l'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Paura a Seattle, dove intorno alle 18 ora locale, le 3 di notte in Italia, si è verificata una sparatoria presso l'iconico Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Il bilancio al momento è di 2 morti, almeno 5 feriti, tra cui un bambino, come riportano i media locali. Una persona sarebbe stata fermata, come ha riferito la sindaca Katie Wilson, senza aggiungere ulteriori dettagli. La stessa ha poi ringraziato gli agenti della polizia di Seattle che sono intervenuti sul posto e hanno posto 2 sospetti in stato di fermo. In un'operazione delle forze speciali di Berlino è stato ucciso ieri durante uno scontro a fuoco Abdul Belut, 21enne, presunto attentatore al Pride, che si sarebbe scagliato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Il vasto incendio che ha già distrutto 42.000 ettari nella regione francese della Gironda e ha costretto ad evacuare 220.000 persone è rimasto sostanzialmente stabile nella notte, aggiorna la prefettura di Bordeaux. Le fiamme sono arrivate a 15 chilometri dalla città, che conta 850.000 abitanti e arriva a 1,4 milioni con l'area metropolitana. Al vaglio delle autorità anche l'evacuazione totale, in mattinata riunione di crisi a Parigi del presidente Macron coi ministri.
3: In Italia, in un'indagine coordinata dalla DDA di Brescia, i finanzieri del comando operativo aeronavale dello Scico, in collaborazione con le autorità di Spagna e Portogallo, hanno intercettato un gommone oceanico ultraveloce nel Mar Atlantico e sequestrato oltre 2,6 tonnellate di cocaina. Sono stati arrestati 4 uomini presenti a bordo, 2 spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese, quest'ultimo residente a Mantova e domiciliato nella provincia di Brescia. Una volta giunto a destinazione, il carico avrebbe generato un giro d'affari complessivo pari a circa 500 milioni di euro.
2: Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO a Busan, nella Repubblica di Corea, il sistema dei teatri condominiali all'italiana dell'Italia centrale fra il 18esimo e il 19esimo secolo è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità. L'Italia conferma quindi il primato per numero di beni riconosciuti, facendo salire a 62 il numero totale. Questo riconoscimento inorgoglisce e sprona a fare sempre di più e meglio, così la premier Giorgia Meloni.
3: Lo sport celeste Polsonetti conferma gli enormi progressi effettuati in America durante la stagione universitaria e si laurea campionessa italiana per la prima volta in carriera, vincendo con una splendida prestazione la finale dei 100 ostacoli agli assoluti 2026. La ventenne Brianzola ha eguagliato infatti il primato personale stabilito lo scorso 11 giugno a Eugene nella semifinale NCAA, correndo in 12.74 anche allo stadio Ridolfi di Firenze.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Radio Selene.
12: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
13: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
14: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
15: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
1: Radio Seleni.
0: Ed eccoci qui, di cosa parleremo?

che lo diciamo, eh? Chissà quanti di voi hanno cantato insieme a noi questo grande successo di Gianni Morandi con Canzoni Stonate qui su Radio Selene. Ed è arrivato il momento di parlare. Parliamo di tecnologia, parliamo di intelligenza, parliamo di auto che guidano da sole. Ci pensate, fino a qualche anno fa tutto questo sembrava pura fantascienza e invece stanno diventando sempre più realtà. Tesla ha ottenuto l'autorizzazione a utilizzare in alcuni paesi europei il suo sistema di guida automatica completa supervisionata. Attenzione! Non significa che il conducente, che ne so, può addormentarsi, leggere il giornale, scrollare i social, mandare messaggi. Oddio, purtroppo molti di voi questi lo fanno già. Comunque, la parola chiave in questo caso è supervisionata, cioè sta a significare che chi è al volante deve restare sempre pronto a intervenire. Secondo Tesla, insomma, questo sistema potrebbe comunque aumentare la sicurezza fino a 7 volte grazie alla capacità dell'auto di leggere la strada, mantenere la corsia, frenare in caso di ostacoli e adattarsi al traffico. È una tecnologia che promette di cambiare il nostro modo di viaggiare, ma che ovviamente apre anche a tante domande. Quindi ce lo chiediamo, no? Siamo davvero pronti ad affidare parte della guida all'intelligenza artificiale? Oddio, io ho l'idea, insomma, di mettermi in auto e di sapere che qualcun altro, in questo caso un computer, guida al posto mio, non lo so. Però voglio sapere cosa ne pensate voi. Vi fidereste a salire su un'auto che guida completamente da sola? Sì o no? E soprattutto perché? Al 347 7272 274.

Stiamo parlando di auto che si guidano da sole. Tu sei lì e lei fa tutto. Ma voi che mi state ascoltando, che magari siete alla guida della vostra auto, vi fidereste a salire su un'auto che guida completamente da sola? Lucia da Taranto dice: no, se si blocca il sistema o manca la connessione, preferisco guidare io.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
2: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Alle 10.32 stiamo parlando di fidarsi o meno di auto che guidano da sole. Io no. Io ci devo essere io alla guida, devo stare anche quando guidano gli altri. Io sono sempre quella che dice: occhio, attenzione, guarda, frena, stop, macchina, auto, cane. Forse non è piacevole avermi accanto, però devo dire che ho occhio. E allora, voi invece cosa ne pensate? C'è Lello, che tra l'altro è un camionista, lui è della provincia di Cosenza, che dice: ma no, mi fido solo di me stesso alla guida, non lo farei mai con un'auto che guida da sola. Assolutamente sì, la tecnologia può ridurre gli incidenti, ben venga. Mi rilasserei durante i viaggi lunghi, lo dice Marco che è di Bari. Se no, grazie, mi piace avere il controllo dell'auto, della macchina. Anna da Lecce. Giuseppe da Brindisi invece mi scrive: sì, ma solo dopo aver visto che funziona davvero, quindi attenderei qualche anno. All'inizio sarei decisamente prudente. Saluto anche Vito da Monopoli, che dice: per uno che macina e ha macinato migliaia e migliaia di chilometri, dico no, assolutamente no. No anche per Domenico, che dice: ma guarda, mi sentirei inutile, anche perché è bello guidare, altrimenti insomma, voglio dire, prendo il taxi. A proposito di taxi, non molto tempo fa ho visto proprio un taxi a guida autonoma dove dentro c'erano due ragazze. Vedo quest'auto che guidava da sola, semaforo rosso, io che pensavo oddio, girare a destra. Sono arrivate sane e salve, però mi viene l'ansia solo a pensarci. Se avete ancora qualcosa da aggiungere, 347 7272 274. Ora con noi c'è Giorgia.

facevano i DJ negli anni 70, ma forse anche un po' anni 80? Erano loro praticamente a scegliere le canzoni, a lanciare gli artisti, a farli conoscere, a sostenerli. Bene, in questo caso ci fu proprio un DJ di Cleveland, un certo Eddie O.J., che sostenne proprio questo gruppo che abbiamo appena ascoltato e che proprio grazie a lui, insomma, loro poi diventarono famosi e quindi cercarono proprio di fare qualcosa per loro e lo omaggiarono mettendo il suo nome.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici, buon lunedì a tutti coloro che hanno iniziato con fatica questa nuova settimana e a tutti coloro che se la godono, perché sono iniziate le ferie per qualcuno nel mondo in Puglia, qualcuno in ferie, allora anche a loro voglio augurare un buon inizio di settimana. Siete nella terza fase di questa mattina, saluto Maria Rita, saluto Ilia che vi hanno già dato i primi buongiorno di questo lunedì, saluto chi seguirà in questa terza fase della mattinata, me Rebecca Epifani in vostra compagnia sino alle 13. Allora ciao a Silvio Tempesta negli studi gelidi di Corato, io sono in quel di Bari e sono pronta a raccontarvi qualche notizia da parte della Puglia, qualche curiosità che riguarda matrimoni e non solo, insomma abbiamo eventi di cui parlare, state con noi perché il vero evento è la nostra musica. E allora partiamo.

0: sempre sì, Sal Da Vinci, che continua ad essere cantato anche in spiaggia, ve lo dico, noi stiamo girando col Beach Tour uno dei brani più apprezzati di sempre. Buongiorno e buon lunedì a tutti, noi abbiamo gli aggiornamenti di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ci sono tante questioni, tanti fatti sul tappeto dell'informazione, ma ce n'è uno che riguarda quasi tutti e che è una vera e propria crisi di governo nel calcio. Si sa quello che è successo. Il neo eletto presidente della Federcalcio Malagò ha scelto come uomini forti per la nazionale, per fare i dirigenti, Maldini, Paolo Maldini, uno dei più grandi giocatori degli ultimi decenni, e Leonardo, il campione brasiliano che con Maldini ha giocato nel Milan e che poi è stato anche allenatore, tra l'altro, dell'Inter. Loro a loro volta avevano l'incarico di scegliere il nuovo commissario tecnico. Si è andati vicini, secondo il racconto, a Pep Guardiola, forse il più grande in circolazione, anzi senza forse. Ma Guardiola alla fine ha detto no e il ripiegamento immediato è stato su Andrea Pirlo, grande campione a sua volta, grandissimo, e che però non ha mai allenato con successo, ha allenato un po' la Juventus, non è andata bene, è andata ancora peggio con la Sampdoria, non un curriculum da trionfatore. Ma Pirlo era, secondo Maldini, è secondo Maldini e Leonardo, è l'uomo giusto per il progetto, per quello che ci vuole per ricostruire la nazionale e l'entusiasmo attorno alla nazionale. Se non che è spuntata fuori una serie di contratti che Pirlo ha con una serie di interessi nel settore delle scommesse e non soltanto russi, quindi sanzionati, come ben noto, a livello internazionale da quando c'è la guerra d'Ucraina. Questo è un ostacolo che forse è insormontabile e Malagò a quanto pare ha deciso di soprassedere all'idea Pirlo, il che però ha provocato l'irritazione forte di Maldini, che a sua volta sarebbe sull'orlo delle dimissioni. Una vera crisi di governo del calcio. Ma a questo punto cosa può succedere?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
5: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: Ancora buon lunedì mattina da Rebecca a tutti gli amici che sono con noi. In questo viaggio di oggi voglio parlare con voi di eventi. Eventi che hanno segnato la vostra vita e che ricordate con grande emozione. State con noi perché ne parliamo tra poco. Prima To Love Somebody, Holly Humberstone.

Lontano Francesca Michelin nel nostro appuntamento, lontano come quel traguardo che sembrava irraggiungibile che poi invece avete raggiunto. È di questo che voglio parlare questa mattina, devo dire, partendo un po' da quelle che sono le vicende personali di tutti noi. Noi eravamo in spiaggia proprio ieri durante una nuova tappa del Beach Tour, siamo stati a Lido, Onda Blu, a Chiatone, è stata una bellissima tappa, però c'è da dire che oltre al lavoro poi c'è la squadra, una sorta di famiglia, lo sapete, noi di Radio Selene siamo anche molto affiatati e quindi si condividono traguardi, momenti importanti, chi fa il compleanno, chi sta per laurearsi. Io vorrei mandare un messaggio di auguri, un forte abbraccio a Dario Quagliarella, il nostro fonico di fiducia, uno dei tanti che ieri era in spiaggia a lavorare e che oggi così con nonchalance, quella nonchalance che gli appartiene, sta discutendo la sua tesi, e quindi un grande in bocca al lupo perché è proprio lì impegnato nella sua seduta di laurea ed immagino che per lui sia un evento da vivere con grandissima emozione. Quindi partendo da questo volevo chiedere a voi amici in ascolto quali sono gli eventi che hanno segnato la vostra vita e a cui oggi pensate ancora quasi con le lacrime agli occhi di felicità, quelle di gioia. Può essere una laurea, può essere anche il giorno del diploma, può essere l'acquisto di una casa o non lo so, i 40 anni della radio. Noi 2 anni fa abbiamo festeggiato i 40 anni di Radio Selene ed è stato senz'altro per la radio un traguardo per tutti da vivere, chi più chi meno che ha vissuto tutti quegli anni e quel percorso. Può essere anche un percorso di dimagrimento, non lo so, avete fatto quel percorso, siete saliti sulla bilancia, avete visto finalmente quel numero che volevate tanto raggiungere e vi siete emozionati. Ecco, parliamo di questi traguardi qui che hanno segnato la vostra vita e raccontatemeli quindi al 347 72 72 274. Questo è il nostro numero WhatsApp, potete scriverci ma potete anche inviare una nota vocale. D'ora andiamo avanti con la musica facendo finta che sia ieri. Buon

musica, quella di Saif, nel nostro appuntamento che apre una nuova settimana. E io sono qui a dirvi buongiorno e a chiedervi quali eventi hanno segnato la vostra vita, quale in particolare tra gli eventi che avete vissuto ricordate ancora oggi con una forte emozione. C'è Silvia che ci scrive di aver raccolto del denaro piano piano in un famoso salvadanaio che non apriva mai, fino a quando è riuscita a fare il suo viaggio, il viaggio dei sogni, ed è andata a vedere l'aurora boreale in Norvegia. Quindi è un'emozione che ha vissuto in maniera molto intensa, perché è un sogno che aveva quando era bambina e che ha raggiunto con i suoi sforzi, quindi mettendo da parte dei soldini. E poi c'è Francesco che dice: ricordo con chiarezza, dopo tanti lavori andati male, quando finalmente ho firmato il mio contratto a tempo indeterminato nel lavoro che svolgo attualmente. È stata per me una fonte di grandissima emozione, anche perché poi ho potuto comprare finalmente una macchina nuova. Ecco, ricordateci quali sono stati gli eventi che hanno segnato la vostra vita e che ancora oggi pensate con emozione. Per noi Taylor Swift.

0: write your name.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: nostro lunedì insieme. A proposito di eventi importanti, traguardi da raggiungere con emozione, i 18 anni sono il traguardo che molti ragazzi sognano di tagliare e che probabilmente ricorderanno come uno dei giorni più felici della loro vita. Ecco, a proposito di compleanni, non sappiamo se questa data è importante per la festeggiata, ma arriva una sorpresa per lei: B-Day!
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Ho già detto che è una lei, sì, ma ci sono tante donne che festeggiano oggi. Non vogliamo svelare subito tutto. Possiamo dire però che andiamo in quel di San Severo. Che squilli il telefono e vediamo se la nostra fortunata festeggiata del giorno potrà rispondere. Ovviamente io ricordo che queste non sono sorprese che organizziamo noi, ma che delle persone care a questa festeggiata hanno organizzato questa sorpresa contattandoci. Ovviamente in orario di ufficio allo 080 898 1188 e chiedendo appunto di fare una sorpresa. Vediamo se questo telefono squilla, forse è staccato. Vediamo se squilla, vediamo, perché la festeggiata magari è impegnata, magari sta già festeggiando, magari è al lavoro e non può rispondere. Dobbiamo sempre tentare un po'. Quello che diciamo però ai ganci, cioè a coloro che organizzano queste sorprese, agli amici, ai familiari, a chi lo sa, insomma, di creare una scusa per portare la festeggiata o il festeggiato ad essere vicino al telefono. Niente, non ce la facciamo, questo telefono non squilla, peccato. Ilaria, se in qualche modo ci stai ascoltando o se i tuoi familiari lo stanno facendo, ecco, filmate questo momento perché io ve li faccio lo stesso gli auguri. Ilaria, tanti auguri per i tuoi 31 anni. E il messaggio arriva da Gerardo, Stefania, Jennifer, Lina, che sono i tuoi amici e che dicono pubblicamente ai microfoni di Radio Selene: ti vogliamo bene, ti vogliamo tantissimo bene, infatti abbiamo organizzato questa sorpresa per te. Auguri Ilaria anche da parte nostra. Io vi ricordo che il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando Radio

numero impressionante. E a proposito di traguardi tagliati, ecco, questo brano che ascoltavo, questo appartiene al 1989, Sacrifice, è stato poi rifatto, ricampionato con Dua Lipa, con un altro titolo, Cold Heart in questo caso. E quel brano lì, che pure riprende dei pezzi di Sacrifice, io lo ascoltavo nelle mie primissime dirette radiofoniche, ed è un'emozione forte se ci penso oggi, una sorta di traguardo tagliato molto bello che sto condividendo con voi, appunto. Quindi vi chiedo quali sono i traguardi che avete tagliato e che oggi, se ci pensate, anche se sono passati degli anni, vi riportano un po' a provare quei brividi lì, quelle emozioni. Fatemelo sapere mentre noi andiamo avanti con la nuova musica che richiama i Good Old Days, i bei vecchi tempi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: Le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Questa è Radio Selene.
2: Che poi, se ci pensiamo, il mese di luglio è quasi volato via, un'ultima settimana e poi ci tuffiamo nel mese di agosto, il mese per antonomasia dell'estate. L'estate che però noi stiamo vivendo con voi anche con la nostra musica. Tra poco Summer Funk, ma prima l'ultima canzone.

Urbani Summer Funk, parlando di traguardi tagliati che vi portano ancora delle emozioni, ecco Michele da Monopoli che ricorda il suo 50° anniversario di matrimonio. È un traguardo bellissimo, 50 anni sono proprio tanti, quindi auguri e felice amore a voi.

ovviamente di quelle coppie che festeggiano ancora il loro matrimonio dopo 50 anni. Lì l'amore non se n'è andato e non se ne andrà mai, questo è quello che auguriamo a tutti coloro che sono innamorati e che ci stanno ascoltando, sposati o no. Ecco, questo brano è del 1979 del gruppo statunitense Earth, Wind & Fire, e ne esiste anche una versione, una cover di Mario Biondi, vista la bellezza di questo brano che appunto si intitola After the Love Has Gone, e lo abbiamo ascoltato su Radio Selene. Buongiorno, sono le 11:59.

0: 27 di luglio. Ancora buongiorno a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. In un'operazione delle forze speciali di Berlino è stato ucciso ieri durante uno scontro a fuoco Abdul Balut, il 21enne presunto attentatore al Pride, che si sarebbe scagliato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Secondo il padre di Abdul, un 64enne che attualmente vive in Libano, il figlio avrebbe subito un lavaggio del cervello che lo avrebbe portato ad abbracciare l'ideologia dell'organizzazione terroristica dello Stato Islamico.
3: Il conflitto in Medio Oriente: abbiamo molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno. Lo ha detto al Wall Street Journal il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, rispondendo alle dichiarazioni del CENTCOM, secondo cui le operazioni degli USA in Iran sono state interrotte per consentire lo svolgimento delle attività diplomatiche e per permettere ai funzionari di discutere l'effetto che un attacco su larga scala avrebbe potuto avere sulle scorte in via di esaurimento di Patriot ed altri intercettori per la difesa aerea degli Stati Uniti.
2: È salito a 3 morti il bilancio della sparatoria avvenuta ieri sera durante un festival gastronomico a Seattle, a un isolato dall'iconica Space Needle, lo riferisce la CNN, che cita le autorità. 2 persone sono state dichiarate decedute sul posto, una in ospedale.
3: Notav: ci sarebbero 4 persone, tutte di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, fermate nelle scorse ore dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Torino. L'operazione è avvenuta nell'ambito dell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri dell'alta velocità in Val di Susa, e dove oggi la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi si sono recati per un sopralluogo. Ad attenderli sul posto il capo della polizia Vittorio Pisani, insieme al questore di Torino Massimo Gambino e al prefetto del capoluogo piemontese Donato Cafagna.
2: Caso Fakir: la chiazza di sangue sotto la testa di Abderrahim sarebbe dovuta a una ferita che lui stesso si sarebbe procurato poco prima, mentre cercava di divincolarsi dalla presa dei poliziotti, mentre tentava anche di morderli. Quanto si vedrebbe in un nuovo fotogramma estrapolato dalle riprese della body cam di uno degli agenti intervenuti domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna per fermarlo. Intanto ieri sera c'è stata un'altra manifestazione della comunità marocchina per ricordare il 42enne. In 2000 sono scesi in piazza e non si sono verificate tensioni.
3: Lo sport: nella seconda serata degli assoluti di Firenze che precedono gli europei di Birmingham, Sioli vince nel salto in alto davanti a Tamberi, che chiude sesto. Dopo il successo nei 5.000 metri, Batocletti si ripete nei 1.500, Inzoli vola nel salto in lungo, Dezza trionfa nei 200 metri, Scotti nei 400 e Pernici negli 800. Titoli femminili per Miai nella marcia, Fantini al martello e Polzonetti nei 100 ostacoli.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Questa è Radio Selene.
0: Lo avevamo anticipato venerdì, è accaduto. Si è svolto in Puglia il matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante. Avevamo provato ad indovinare qualche VIP. Tra poco vediamo chi c'è stato realmente. Quindi state con noi.

molto calmo. Secondo me è quello che si sente dire un uomo che sta per sposarsi, quando lì con l'agitazione, l'emozione del grande sì e del grande giorno, deve mantenere la calma. E chissà, la madre, il padre, il testimone lo guarda e gli dice: guarda, devi stare molto calmo, donna Rumma, anzi Gigio o Gianluigi, perché hai vissuto cose ancora più forti dal punto di vista emozionale. Visto che stiamo parlando di eventi, no? Visto che vi sto chiedendo quale evento ha segnato la vostra vita personale ancora oggi, ci pensate con emozione, chissà se Gianluigi Donnarumma penserà al suo matrimonio oppure a quello europeo del 2020, anche se poi si disputò nel 2021 a causa del Covid. Era l'anno in cui andammo ai rigori con l'Inghilterra e lui parò il rigore decisivo, solo che non se n'era accorto lì per lì, quindi lui era tornato in postazione pronto per continuare a parare, invece poi tutti gli saltarono addosso e sicuramente l'emozione fu talmente forte, quella di vincere, ecco, con la nazionale gli europei, da scrivere un ricordo indelebile nella sua carriera. Cioè io penso che quell'evento sia uno dei più belli della sua carriera, però il matrimonio batte europeo, non lo so, lo dovremmo chiedere a lui. Fatto sta che lui si è sposato ufficialmente in Puglia. Nozze bellissime, ne hanno parlato proprio bene, nozze da favola, decorazioni impeccabili e poi tanti tanti VIP. Tra poco vediamo chi c'è stato al matrimonio, quindi scopriamo qualche nome, tanti calciatori sì, ma anche gente proveniente dal mondo dello spettacolo, della musica, e tra poco ne parliamo. Intanto i Pinguini Tattici Nuclearri.

cari, nel nostro appuntamento di questo lunedì. E allora, stiamo parlando del matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante, che si è celebrato a Logo Rotondo il 24 luglio, qualche giorno fa. C'era tanta curiosità perché i VIP che sarebbero stati invitati e quindi sarebbero arrivati pure in Puglia erano molti. A parte che c'erano circa 250 invitati, quindi parliamo di un matrimonio ovviamente numeroso. Chissà le buste, se c'è l'usanza di fare la busta anche in quel mondo lì. Comunque, tra i calciatori presenti Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e compagno del portiere in nazionale, Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle United e grande amico dello sposo, poi la leggenda del Milan Paolo Maldini, colui che scelse di dare fiducia ad un giovanissimo Gigio all'inizio della sua carriera, e poi Roberto Mancini, ex commissario tecnico della nazionale italiana, che è stato accolto calorosamente dai tifosi presenti fuori dalla chiesa. Insomma, non era un matrimonio, era una partita di calcio. E poi non sono mancati anche personaggi del mondo dello spettacolo come Sfera e Basta, che ha intonato uno show esclusivo durante il party privato per far ballare tutti i presenti. E poi c'è da dire che c'era anche Haaland e molti altri, tante foto sono diventate virali, e c'è da dire che il matrimonio non è durato un singolo giorno ma quasi tre. Il giorno dopo, tra l'altro, il giorno dopo le nozze, gli sposi hanno organizzato un esclusivo beach party per far divertire tutti, quindi un matrimonio in grande stile che è piaciuto a tutti, anche per la nota romantica. Quindi si amano questi due e questa è la cosa più bella di tutte. Arrivano gli Oasis, All Around the World.

0: 333-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Manu ciao, nel nostro lunedì 27 luglio stiamo parlando anche del matrimonio di Gigio Donnarumma e tra gli ospiti VIP c'erano anche Pio e Amedeo. Se sono stati invitati o se si sono imbucati, francamente questo io penso che non lo sapremo mai. Fatto sta che avevano il selfie con gli sposi e quindi c'erano anche loro. Loro che, a proposito di traguardi da tagliare, quest'anno festeggiano i 25 anni di carriera, per loro che insomma ne hanno raggiunti i traguardi un passo dopo l'altro, arrivando alla prima serata di Canale 5, ed ora proprio per vivere e festeggiare questi 25 anni di carriera sono stati invitati e saranno ospiti d'onore alla 33esima edizione del premio Argos Ippium, in programma il 31 luglio nel parco archeologico di Siponto a Manfredonia, ed è lì che torneranno per celebrare questi 25 anni di carriera che li hanno visti sì diventare anche protagonisti dello spettacolo italiano, ma senza perdere mai il legame con la loro terra, anzi di quel legame hanno fatto un po' anche il loro cavallo di battaglia, estremizzandolo, giocandoci su. Tra l'altro, tra i traguardi che probabilmente ricorderanno con emozione c'è anche il film Oi vita mia, che è uscito il 26 di novembre, che è stato campione di incassi. O forse un traguardo importante per loro è stato che quest'anno hanno debuttato alla regia, anzi con questo film Oi vita mia, o magari il fatto che hanno diretto Lino Banfi. Insomma, di traguardi da festeggiare il duo comico ne ha tantissimi e sicuramente tutti questi traguardi li ricorderanno per sempre con forte emozione. E dai, li facciamo anche noi a Pio e Amedeo gli auguri per questi 25 anni di carriera, qualcosa di grande.
1: Divide

Non sono una signora, nemmeno io, Loredana Bertè, qui su Radio Selene nel nostro lunedì mattina che vi augura una buona giornata e un buon inizio di settimana. E così andiamo avanti con la musica, quella nuova che poi ci piace e diventa già una hit. Tommaso Paradiso con questo brano Agitare Coca-Cola, lo ascoltiamo insieme qui su Radio Selene.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selenio.
1: E questo è lo spazio che viviamo insieme ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13. Un saluto da Rebecca di Pitania a tutti coloro che si sono collegati in questo momento. Andiamo avanti con la musica, arriva Bresh con Daddio, ma poi Gali con I Love You.

1999, io ero piccolina, è stato il primo concerto della mia vita, quello che abbia mai fatto, che ricordo in realtà con i miei genitori, ma sono sicura che è stato il primo. Mi piaci, Alex.

cantata tutta, la so a memoria e sono sicura che come me molti di voi hanno cantato Mi piaci. Buongiorno, pochi secondi alle 13.

0: Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro lunedì mattina insieme. Amici, io torno a darvi il buongiorno per tutta la settimana, quindi a partire da domani ancora dalle 11 alle 13. Grazie per averci seguito, vi invito a restare sintonizzati perché la musica va avanti con il Vivi e Rivivi. E poi a seguire nel pomeriggio arrivano Gaia, Mariano e Paola con tante notizie e nuove curiosità. Ringrazio Silvio Tempesta per aver curato e diretto la mia parte tecnica e vi ricordo che Radio Selene è pronta a sostenervi in ogni vostro giorno, soprattutto di lunedì, quindi restate sintonizzati. Arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo. A domani, ciao.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sono in Val di Susa per un sopralluogo dopo gli assalti di sabato durante la protesta notava ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Come spiegano da Palazzo Chigi, prima dell'arrivo la premier e il ministro hanno sorvolato in elicottero l'area del cantiere. Successivamente visiteranno il cantiere alla presenza degli operai e dei rappresentanti di TELT.
3: A Sora una bambina di 2 mesi è morta per cause ancora da accertare. Dopo che i genitori l'avevano portata in ospedale nella giornata di domenica. La Procura della Repubblica di Cassino ha intanto aperto un fascicolo contro ignoti per accertare le cause del decesso avvenuto all'interno dell'ospedale Santissima Trinità di Sora.
2: Questa mattina alla stazione ferroviaria di Monterotondo in provincia di Roma un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno, da cui l'intervento dei soccorritori con l'interruzione della circolazione dei treni sulla linea Orte-Roma-Fiumicino fino alle 10.30 quando è tornato progressivamente alla normalità.
3: Incendi in diverse regioni del sud Italia, evacuate case e strutture lungo la costa del Basso Molise in provincia di Campobasso al confine con il Garigliano. Qui un basso incendio interessa da 24 ore il territorio di Peschici, Foggia. Fiamme sotto controllo e turisti rientrati nelle strutture ricettive, tranquillizza il sindaco. In Basilicata 60 persone evacuate sopra Marina di Maratea, mentre il vento alimenta le fiamme. Spenti ieri 2 focolai nel palermitano.
2: Un uomo spiava l'ex compagna dopo la fine della loro relazione e lo faceva utilizzando un drone. In Alto Adige i carabinieri di Bolzano e la polizia locale di Appiano lo hanno arrestato nei giorni scorsi. Per lui l'accusa è atti persecutori. L'uomo è agli arresti domiciliari.
3: La cifra che servirebbe per ricostruire Gaza si aggira intorno ai 70 miliardi di dollari. Una cifra che non riguarda soltanto i beni materiali, ma è proprio il costo complessivo per riportare Gaza a condizioni minime di funzionamento economico e sociale nell'arco di circa 10 anni. L'allarme è stato lanciato da Oxfam attraverso una campagna di sensibilizzazione sulla causa palestinese.
2: Secondo il rapporto del Sole 24 Ore, Milano è la provincia più sportiva d'Italia, seguita da Trento e Bolzano. Sud Sardegna di nuovo maglia nera. Il miglioramento maggiore è quello di Belluno, dal 34esimo al 7° posto. Tra le grandi città, Roma conferma il 17° posto, ma conquista il primo posto negli sport indoor e il secondo nella praticabilità sportiva.
3: Il calcio con Andrea Pirlo, che ha fatto sapere via social di non essere più tra i candidati per la panchina della nazionale. Ora si riapre la caccia al nuovo CT che, tra l'altro, non può non dipendere dal futuro di Maldini e Leonardo, che potrebbero anche lasciare visto che avevano puntato tutto sull'ex centrocampista. Oltre Pirlo, i nomi in lizza per la panchina azzurra erano principalmente quelli di Roberto Mancini e Antonio Conte.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour!
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
7: dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
10: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1992.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Rivivi il 1974.
1: Mm-hmm.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Radio Selene.
3: Beach Tour 2026!
0: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
7: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2009.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1991.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: E ciao a tutti gli ascoltatori del pomeriggio. Come ogni giorno della settimana ci facciamo compagnia con Gaia. Eccomi qua al microfono e Gigi Savoni in regia, che ringraziamo tutti quanti. Rimarremo insieme fino alle 17. Oggi vediamo il calendario, perché onestamente capita anche a voi in estate, magari perdete i conti, non so, il sole vi dà un po' alla testa e quindi magari scordate il giorno della settimana. Oggi è lunedì, lunedì 27 luglio, praticamente il giorno perfetto della settimana. Voi ne avete uno? C'è da fare un sondaggio, perché secondo me nessuno risponderebbe il lunedì al giorno preferito della settimana. Magari c'è l'ascoltatore ottimista che dice: è iniziata una nuova bella settimana, che bello il lunedì, perché no? Comunque scherzo, è anche periodo di ferie, spero che non siano più un miraggio per voi ma siano una realtà. Ma lascio fra pochissimo le nostre chiacchiere di oggi, quindi no fiesta con la siesta, non dormite, rimanete su Radio Selene che vi diamo l'energia musicale per il resto della giornata. Oggi con il rock, partiamo con In the Shadow.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.
2: Eccoci di nuovo insieme. Allora, siete pronti a parlare di viaggi? Perché fra poco chiacchieriamo di questo. Per tutti coloro in vacanza, godetevi le vacanze anche per noi. Ma adesso su Radio Selene ci ascoltiamo un bel po' di musica. Tiziano Ferro e Lazza, questa è Perdono.

anche voi con questa in sottofondo su Radio Selene, Benjamin Diamond con Fit Your Heart. E vabbè, con questa musica, con questo bel ritmo, adesso dobbiamo addentrarci in un tema che in questo periodo effettivamente ci fa ballare, fa ballare anche il cuore, lo fa battere, ecco, un po' a tutti, nel bene o nel male. E no, non parlo di matrimoni, perché effettivamente uno può pensare nel bene o nel male, è un periodo di festività, di celebrazioni. No, parlo di qualcosa che è bramiato.

mai, ve lo giuro, perché la maggior parte di noi, il 90% degli italiani, resta in Italia. Eh sì, e 3 italiani su 4 scelgono rigorosamente il mare. Discriminiamo la montagna? No, assolutamente, perché anche lei ha delle bellezze da mostrare, mentre chi va all'estero punta tutto su Croazia, Grecia e Spagna. Poi solo dopo decide di valutare un bel viaggio nelle grandi capitali europee. Però quest'anno c'è una nuova tendenza, perché si dice basta al mese intero di vacanza, quelle che, insomma, vacanze infinite che facevamo da piccoli, perché quest'anno la vacanza è a puntate. Si fa un viaggio di circa 10 giorni con un budget medio di 900 euro a persona e poi magari ci si regala qualche weekend fuori porta. Come sempre, agosto si conferma il mese del pienone assoluto, ma va, avevate dubbi? Mentre tra le nostre attività preferiti, noi italiani amiamo fare i tuffi e poi amiamo ovviamente esplorare i nostri territori con tutto quello che hanno da offrire, seguita l'esplorazione da una bella cena al ristorante. Vabbè, che fai in vacanza, te ne privi? Comunque, che siate già sotto l'ombrellone o ancora sulla scrivania a sognare le ferie, ve lo diamo noi il ritmo su Radio Selene. Loro sono i Parcels e per favore, anche se siete sulla scrivania, ballate un pochino questa You Got Me Feeling.

Sì, il ritmo dei Parcels su Radio Selene, e quindi parlavamo di viaggi di qui, viaggi di là. Ora però preparatevi a un viaggio nel tempo, perché a Porto Cesario è stato inaugurato un parco fuori dal comune con oltre 3.000 anni di storia riemersi dai fondali, perché sì, ci sono resti di un villaggio dell'età del bronzo, anche colonne romane in marmo e persino un insediamento distrutto da uno tsunami attorno al 365 d.C., pensate, dove è stato ritrovato anche un tesoro di 210 monete d'oro ed argento dell'epoca. E i responsabili del sito affermano che la sua inaugurazione è un punto d'arrivo che risale a 20 anni fa, quando ancora non sapevano cosa fare di questo patrimonio non visibile a tutti, ed invece adesso l'area è percorribile con passerelle, info point, e in mare ci sono anche itinerari per vedere tutte queste scoperte. Ci saranno anche SUP e canoe trasparenti per appunto immergersi e vedere per bene tutti i tesori che i nostri fondali pugliesi custodiscono. E che bello, la bellezza della nostra terra che torna a respirare, diciamo metaforicamente, anche sott'acqua. Che belle cose che succedono qui in Puglia. Adesso però Sam Smith.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Selene.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento, dettagli in concessionaria.

Sì, la voce di Giuliano San Giorgi e gli strumenti dei Negramaro tutti insieme. Questa è Attenta su Radio Selene. Stavo leggendo proprio ora una storia che riguarda appunto anche l'estate, a lieto fine, che spero che scaldi il cuore anche a voi, perché siamo nella splendida baia dei Gruccioni a Trani, dove venerdì scorso un turista marchigiano ha avvistato un gruccione, uno di questi uccelli che viene definito uno dei più colorati d'Europa, che era caduto in mare e ovviamente era in netta difficoltà, e questo signore con grande delicatezza lo ha recuperato dall'acqua, aspettato che le sue piume si asciugassero e insomma poi l'uccellino ha ripreso le sue forze e via, ha ripreso il volo. Che dire, piccoli grandi gesti di rispetto che fanno un bene immenso al nostro ecosistema, ai nostri animali, alla nostra terra e soprattutto anche a noi che l'abitiamo. E bravo Gianni.

dal 2006 questa canzone che urla estate, Brasil, bossa nova. Questa è la versione dei Black Eyed Peas di Maschenada di Sergio Mendes. Ma ora una novità e rimaniamo in Brasile con un artista di soli 23 anni che è già regina della musica brasiliana nel mondo, esplosa grazie a TikTok con oltre 7 miliardi di visualizzazione, pensate un po'. E i suoi genitori gli hanno sempre detto che ha imparato prima a cantare e poi a parlare, e il suo amore per la musica nasce dall'amore del rock, per il rock del papà, e la passione per la musica popolare brasiliana della mamma. Lei si chiama Mari Frois, questa è la sua Como

0: Radio Selene.
1: Rieccoci insieme, manca poco alle 4 del pomeriggio. Oggi il tempo sta volando, anche voi, io spero stia andando bene il vostro pomeriggio, se siete al lavoro, se state facendo qualcosa di pesante, sappiate che c'è sempre la musica di Radio Selene ad accompagnarvi. Ora i Pinguini Tattici Nucleari.

no, l'ha detto proprio lui in questo momento. Teddy Swims su Radio Selene, e adesso è il momento di un classico del 1998, l'anno di un capolavoro, l'album Five di Lenny Kravitz, dedicato interamente a sua mamma. E anche questa canzone parla di lei, perché la pensa proprio ogni giorno e notte. Thinking of You, Lenny Kravitz.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già.
4: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Radio Selene.
5: Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.
9: Faccio un annuncio, ok? Io vi avviso, così fate tutto con calma. Telefono alla mano perché è arrivato il momento di parlare insieme. Quindi 347-7272-274. Salvatevelo. E nel frattempo ci ascoltiamo Partenope, Melk & Cremons, Serena Brancale e The Colors qui su Radio Selene.

Mica su Radio Selene con It's My House. Avete ballato perché era bella ritmata, però adesso mettetevi comodi, o meglio, con la nostra musica giustamente siamo già carichi, ma meno male, perché oggi vi lancio una di quelle sfide che tipo dividono le comitive, soprattutto in viaggio. Pensate al vostro giorno di vacanza perfetto, può essere il primo, può essere l'ultimo, quando volete, ma come lo volete vivere? Perché sentite, da una parte c'è l'opzione A, quindi il digital detox totale, quindi amaca, mare calmo, libro, silenzio, parole d'ordine, quindi relax a caratteri cubitali e specialmente anche telefono spento per disconnettersi al 100% dal resto del mondo. Un po' d'obbligo in vacanza, che dite? Però non date per scontata questa opzione, perché c'è anche un'opzione B, l'avventura. E guardate che i dati sulle tendenze vacanziere di quest'anno di Booking dicono che l'avventura spinge tantissimo. Ad esempio, c'è una nuova moda, la Modern Milestone Missions, in parole italiane significa regalarci giornate dinamiche, adrenaliniche, come premio per tutto quello che abbiamo fatto in un anno di lavoro, di impegni, ma spopola anche il nocturism, ovvero la passione di esplorare di notte, magari di prenotare delle visite guidate, partecipare a festival o feste proprio sotto le stelle per non sprecare neanche un secondo. Insomma, il dilemma di oggi è svelato, è questo: voi in che squadra siete? Vacanza relax assoluto oppure adrenalina pura per tornare a casa stravolti ma felici? Fatemelo sapere al 347-7272-274 con un messaggio o una bella nota vocale, così vi sento anch'io. Sì, perché ci facciamo i fatti nostri in questo programma, lo sappiamo, e ancora abbiamo altro ritmo con La Testa Gira.

0: su Radio Selene e con questo caldo, diciamoci la verità, vorremmo essere tutti in spiaggia, ma io ho una grande idea tutta per voi.
1: Beach Tour 2026!
0: Eh sì, dal 1994 Radio Selene porta ritmo e divertimento in spiaggia. La nostra estate è proprio questo, profumo di mare, musica a palla e i vostri sorrisi stampati in faccia. Quindi preparatevi a ballare perché il Beach Tour 2026 è caldissimo. Il nostro tour continua nelle spiagge più spettacolari della Puglia, ma il bello è che continuiamo a girarla per tutta l'estate. Pensate alle nostre postazioni e la radio in diretta proprio lì, a due passi dalla riva, i balli sulla spiaggia, i giochi sotto il sole con le vostre famiglie, i vostri amici. Ma non finisce qui. Per voi abbiamo anche una valanga di gadget da portare a casa e noi di Radio Selene che catturiamo ogni singolo momento di divertimento con foto e storie sui nostri social. Andate sul nostro sito radioselene.it per trovare la spiaggia più vicina a voi. Intanto prendete il calendario e segnatevi i prossimi appuntamenti del Beach Tour. Sabato 1 agosto saremo allo Zenzero Beach Club a San Foca e invece domenica 2 agosto doppietta al Lido Circeo a Torre Chianca, in provincia di Lecce. Ma vi anticipo, dai, che venerdì 7 agosto ci troverete al Lido VR Beach Club a Marina di Ostuni. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

nel 1990 con questa Get Life su Radio Selene e insomma abbiamo parlato di vacanze, domanda del giorno: la vostra vacanza perfetta, relax assoluto o 24 ore di avventura spericolata? In molti scelgono il relax, come Maria Pia da San Giovanni Rotondo, ma anche Lino da Terlizzi che mi scrive: opzione A tutta la vita, relax, solo che il mio telefono spento resiste 10 minuti. E mannaggia, però dai, sei in vacanza, quella è la cosa bella. Però c'è anche l'altra sponda. Michela da Trepuzzi mi scrive: alle 6 pianto l'ombrellone tipo picchetto militare, poi pedalò, friselle e palli fino a sera, quindi più avventuriere. Avete capito che energia? Ma anche Leo da Taranto mi scrive: opzione B, sceglierei un'avventura adrenalinica che mi emozioni e mi metta alla prova sia mentalmente che fisicamente, per esempio fare del rafting, che figata. Poi diamo anche degli spunti a chi ancora deve andare in vacanza. E voi invece da che parte state? Mandateci i vostri messaggi o note vocali al 347 72 72 274, e noi nel frattempo ci vediamo un espresso con questa canzone qui di Sabrina Carpenter su Radio Selene.

Oggi una puntata, devo dire, di ritmo, di energia, di balli. Questa è proprio Dance Baby Bumps I Got The Feeling su Radio Selene. E riguardo il giorno di vacanza perfetto, abbiamo detto c'è chi sceglie il relax, chi l'avventura. Ad esempio Matteo da Ortanova mi ha fatto ridere perché mi ha scritto: parto per il relax assoluto, lo giuro. Poi però la mia fidanzata dice: facciamo solo due passi e mi ritrovo a scalare un vulcano in infradito alle 3 del pomeriggio con 40 gradi. Salvatemi voi con un po' di musica, non ti preoccupare, fra una manciata di secondi, perché devo leggere anche il messaggio di grazia da Gioia del Colle che mi scrive: ma quale avventura? Con due figli e tre nipoti a casa al mare, il mio giorno perfetto è chiusa in un bunker con aria condizionata a 18 gradi e un vassoio di focaccia. E vabbè, il cibo quello non manca mai. Poi alla fidanzata che gli devi dire di no, ci mancherebbe, te la fai la passeggiata. E comunque adesso ascoltiamo la musica. Per esempio, la mia anima è divisa fra me stessa e la focaccia. Quella di Bruno Mars invece si chiama Oh My Soul.

0: Questa è Radio Selene.
1: E il nostro appuntamento di oggi finisce qui, però io lascio le cuffie e il microfono a Mariano Pizzarelli. E don't worry, be happy, perché ci risentiamo qui domani dalle 15 alle 17 su Radio Selene. Un saluto e grazie a Gigi Saboni e a voi per la compagnia. Che la musica sia sempre con voi. A domani!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: È tutto pronto, buon pomeriggio. Innanzitutto ben arrivati o bentornati, se eravate magari già qua, qui su Radio Selene. Buon pomeriggio a tutti, innanzitutto mi presento, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme, come al solito, da lunedì al venerdì fino alle 19 qui su Radio Selene. Buon pomeriggio anche a colui che ha la parte tecnica, Gigi Savoni, come al solito, lavoratore indefesso, si dice così, no? Giusto? Però non posso, meno male che non avete l'interfono con il nostro Gigi. Allora, innanzitutto ci faremo compagnia in questo lunedì, che è un po' strano, perché ne parleremo anche, ci sono un sacco di persone, fortunate loro che sono andate in ferie, ma ci siamo noi comunque qui che facciamo compagnia a voi, che magari o siete in ferie o comunque state lavorando, state buttando giù il sangue come noi. Facciamo così, mettiamo una canzone, questa arriva dal 2001.

0: Questa è Radio Serena.
1: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
2: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Radio Selene. In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
8: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.
9: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene. Volevo farvi una domanda. Qualcuno di voi ha visto un serpente? No, non in generale, c'è proprio zona Vetrana, Torre Colimena, stanno cercando un serpente, tra poco capiamo meglio. Adesso subito Gianna Nannini e Marrakesh, American Ink, e poi i Duran Duran.

dopo il grande successo, l'esploit dei Duran Duran degli anni 80, comunque gli anni 90 sono cominciati anche quelli molto bene per loro. Sirius dal 1990 qui su Radio Selene. Non so se siete in zona provincia di Taranto, quindi a Vetrana, Torre Colimena, oppure siete dalle parti di Torre Lapillo, quindi siamo già in provincia di Lecce, però la zona più o meno è quella. C'è un giallo, il giallo dell'estate, lo hanno chiamato così, perché sono spuntati dei cartelli con un protagonista, un serpente. Allora, vi spiego per bene. Stanno comparendo, sono già comparsi, ma stanno, diciamo, ho visto un sacco di video a riguardo, di insoliti messaggi con scritte nere su sfondo giallo, frasi come "il serpente è venuto a liberarvi", oppure "il serpente è scappato". E hanno acceso la curiosità sia dei turisti, che ovviamente in zona, immaginate Torre Lapillo, Torre Colimena, e ovviamente anche poi i residenti. C'è addirittura uno slogan affisso su un furgone pubblicitario, quindi probabilmente si tratta di una campagna di qualcosa, però non si capisce, non si riesce a capire ancora l'origine di questa cosa qua. C'è chi pensa a un'iniziativa politica, che senso il serpente? Spiegatemelo. Chi trova addirittura chi pensa a una trovata di marketing per lanciare un evento culturale, musicale, sportivo. Allora, sicuramente c'è tanto mistero e tanta curiosità. Secondo me, butto la mia, è un rapper. Ho sentito delle cose un po', cioè me lo immagino, un rapper che parli di serpenti, non lo so, cioè, no, un politico che parli di serpenti, non lo so, però poi staremo a vedere. Adesso subito la canzone nuova di Tommaso Paradiso, si chiama Agitare Coca-Cola.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso qui su Radio Selene. Se c'è qualcuno, come ho detto un po' all'inizio, che è già in ferie. Ah, allora, innanzitutto siete fortunati, ritenetevi fortunati, ma solitamente, cioè ogni tanto, dai, può accadere che vai in ferie e ti ammali. Non so se vi è mai capitato. Ecco, non è solo sfortuna. Potrebbe essere la cosiddetta leisure sickness. E che cos'è sto termine strano? Allora, è quel malessere che può comparire quando finalmente tu stacchi dal lavoro dopo settimane di stress, il corpo rallenta e presenta il conto. Cioè, praticamente quando l'adrenalina e il cortisolo che tu, diciamo, nel periodo di apice lavorativo che sono al top, invece diminuiscono con l'arrivo delle ferie, la stanchezza accumulata può emergere. Per questo febbre, mal di testa e spossatezza arrivano proprio appena inizi a riposarti. Allora, se siete, diciamo, in questa condizione, vi abbraccio, non posso fare nient'altro che abbracciarvi e mettere il secondo singolo di questi ragazzi italiani fortissimi. Loro sono i Medusa.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

È una canzone d'amore, ma non suona come un sonnet, cioè come un sonetto. I The Verve qui su Radio Selene. Invece io un sonetto lo vorrei, cioè se lo sapessi scrivere, lo vorrei dedicare agli zii. Ieri, 26 luglio, è stata la giornata mondiale degli zii. Immaginate una vita senza zii, fortunati chi ce li ha. Chi sarebbe lì per viziarci, raccontarci delle storie incredibili e offrirci anche dei consigli? Ogni tanto fanno anche ri, cioè... È famoso lo zio, quello simpatico, per non dire altro, no? La tavolata, nel pranzo di famiglia. Cioè, noi abbiamo bisogno di questi momenti. Chi ci darebbe quel mix unico di amore incondizionato e divertimento spensierato che solo gli zii possono offrirci? Io abbraccio tutti gli zii, se avete degli zii abbracciateli in questo momento. La giornata è stata ieri, ma chi se ne frega, dai, la possiamo festeggiare anche oggi, anche domani, quando vogliamo. Giornata nata nel 2009 perché una scrittrice canadese, si chiama Melanie Notkin, autrice di questo libro che si chiamava Otherhood, in cui ha coniato questo acronimo, ok? Cioè Professional Owns No Kids, A-O-N-K, cioè zia di professione senza figli. Cioè lei comunque ci teneva a ribadire il concetto che gli zii sono una cosa importante. Io voglio salutare la mia zia Annalisa, se mi sta ascoltando. Mettiamo una canzone che va bene come messaggio d'amore anche agli zii.

che pensi come una donna. Come una donna normale. E dimentichi sotto la gonna qual è il prezzo che chi dovrà pagare.

tranquilli, domani sarà migliore, ve lo dice Vasco Rossi, tranquilli, tranquilli. Anche quando abbiamo l'immagine del nostro corpo, che è la percezione di sé, e anche alle volte, diciamo, va anche detta questa cosa qua, le pressioni estetiche che spesso subiamo per colpa, tra virgolette, dei nostri corpi, ecco, dobbiamo rallentare. Di questo parla questa canzone nello spazio novità di oggi qui su Radio Selene. Lui è un ragazzo giovanissimo, classe 2005 di New York City, si fa chiamare Sam.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Ancora buon pomeriggio, state ascoltando noi, cioè Radio Selene. Come va lì fuori? Caldo? Come va? Qui c'è fresco perché c'è tanta musica, non solo perché c'è l'aria condizionata. Adesso subito Paolo Iezzi con Stessa Direzione, poi Gaia, Bossa Nostra.

Una delle canzoni che ci accompagna in quest'estate 2026 qui su Radio Selene, Bossa Nostra con insomma di Gaia, appunto. Dobbiamo tornare indietro nel 2014. Prima, parlando della canzone nuova di Somber, abbiamo parlato di un po' di non fare affidamento a questi, come dire, ai giudizi degli altri, soprattutto sul nostro fisico. Ecco, questa canzone di Meghan Trainor che adesso ascoltiamo qui su Radio Selene è proprio un inno all'autoaccettazione, all'amore per le proprie curve. Infatti il titolo gioca con il doppio senso del basso, quello musicale della canzone e poi quella del corpo. Come si chiama questa canzone? All About the Bass.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Radio Selene.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene.
7: I pugliesi fanno poco sport, ne parliamo tra poco qui su Radio Selene, però intanto ve lo chiedo, voi siete gente sportiva, eh? 347-7272-274. Prima però Carol G e Manu Ciao e poi Gali con Cara Italia.
8: Radio Selene. Salida del vuelo con destino a la...

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, ban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

Dal 2018 la canzone di Gali, Cara Italia, qui su Radio Selene. Ah, dobbiamo fare un breve giro per le nostre province italiane per poi arrivare alla nostra Puglia, perché è uscito come ogni anno l'indice di sportività delle province italiane secondo il Sole 24 Ore, giunto alla sua 20ª edizione, che misura cosa? La vitalità sportiva dei territori attraverso 32 indicatori che analizzano risultati agonistici, diffusione della pratica sportiva, che è quella che più ci interessa questo pomeriggio, l'impiantistica, gli investimenti, l'organizzazione degli eventi e l'impatto economico dello sport. Allora, a livello nazionale, la provincia, allora, al terzo posto c'è la provincia di Trieste, al secondo quella di Genova, al primo c'è quella di Trento. E quindi sono andato un po' a recuperare quelle nostre, quelle pugliesi. Allora, tra le province pugliesi, quella migliore è Bari, al 49esimo posto, poi c'è Lecce al 62esimo, Brindisi all'80esimo, Taranto al 91esimo e al 96esimo, quindi maglia nera per quanto riguarda la nostra Puglia, c'è la provincia Bat. Quindi immaginate, comunque tutto, c'è di tutto in mezzo, ci sono gli impianti sportivi, le nostre squadre agonistiche di calcio, basket, pallamano, eccetera, eccetera, pallavolo, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, non siamo messi, cioè, bene ma non benissimo, ok? Però ovviamente ci sono anche, come dire, le prestazioni, la prestazione è un po', diciamo, la diffusione della pratica sportiva di ognuno di noi. E proprio di quello tra poco parliamo. Però prima, come siete messi un po'? Però ne parliamo meglio tra poco. Adesso c'è subito il tormento.

se non ti piacciono i Rolling Stones non possiamo andare d'accordo. The Colors qui su Radio Selene, si parlava di indice di sportività, dicevamo che in Puglia non siamo messi benissimo, maglia nera come provincia bat, e vi stavo un po' per chiedere, allora parlavamo soprattutto della diffusione dell'attività sportiva che ognuno di noi ha in maniera diversa, non serve fare gare e prestazioni agonistiche. Volevo chiedervi 347 72 72 274, voi siete persone sportive? Ripeto, non è che dovete, non è che per forza bisogna fare le prestazioni della vita, andare in palestra per diventare enorme, andare a correre per diventare, che ne so, vincere la maratona. No, non ci interessa. Nel vostro piccolo, voi siete sportivi? Basta anche una passeggiata al mare, in campagna, basta una piccola cosa. 347 72 72 274. Qualche anno fa, per iniziare un po' il Jova Beach Party, tutto partiva da questa canzone.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: The Rhythm is Magic, a me viene da dire soltanto olé, perché questa canzone di Mary Claire Dubaldo che abbiamo ascoltato, avete ascoltato qui su Radio Serena, mi riporta al film di Pieraccioni, Il Ciclone. Allora, un po' di messaggi sulla questione se siete sportivi o meno. E, per esempio, Nancy da Acquaviva delle Fonti mi scrive: ciao Mariano, io non ero per niente una persona sportiva fino a 10 anni fa, quando ho dovuto iniziare a muovermi. Ok, quindi ci sono state delle situazioni per cui ci si inizia a muovere. Dopo aver superato la prima fase ci ho preso gusto e non ho più smesso. Cammino regolarmente tutti i giorni, una volta alla settimana vado a giocare a tennis e 3 volte alla settimana pratico il mio amato Pilates. Pilates sembra facile, ma non lo è per niente. Poi ne leggo un altro. Leo da Taranto: sì, ho 62 anni, sono iscritto in una società sportiva di running con la quale mi diletto in gare, normalmente da 10 km. Oggi ne ho fatti 20 come preparazione ad una 32 km che farò a Parma ad ottobre, poi la maratona a novembre a Taranto. Bravi, bravi, bravi voi che riuscite a muovervi senza difficoltà. Bravi, bravi, bravi. Mi meritate questa canzone di Tananai.
1: So

Era nel letto di un motel con la chitarra a scrivere, a pensare a questa ragazza che gli ha fatto molto male. Le tue parole fanno male. Cesare Cremonini qui su Radio Selene. Messaggi: siete persone sportive? Lo ero fino a 2 anni fa. Poi una serie di circostanze mi ha limitata nel tempo e nella forza di volontà, ma devo assolutamente ricominciare a settembre. Essere allenati vuol dire tanto, sia fisicamente che mentalmente. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te Marcella. Adesso invece ci trasferiamo proprio mentalmente, non fisicamente, però insomma dai, le nostre città pugliesi sono molto belle. Andiamo a Los Angeles, perché è lì che ha scritto questa nuova canzone Achille Lauro.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ma no, ma mi stavo divertendo, è già finito questo appuntamento, questo pomeriggio insieme su Radio Selene. Io ringrazio subito Gigi Savoni alla parte tecnica e tra poco vi porto a Brindisi da Paola Cisternino. Noi ci sentiamo come al solito domani alle 17, sempre qui su Radio Selene. Ciao a tutti, ciao belli, ciao agli o.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici di Radio Selene, benvenuti, anzi ben ritrovati. Come va? Oggi lunedì, nuovo giorno di questa nuova settimana, come sempre su Radio Selene insieme da questo momento fino alle 21. Salutiamo Gigi Savoni che si trova dall'altra parte e si occuperà di quello che voi ascolterete in questo appuntamento. L'argomento del giorno, ve lo dico subito, parliamo di cosa facciamo tutti sotto l'ombrellone, quindi cominciate già a pensare qual è il vostro caso, perché ne parleremo insieme. Intanto io aprirei le danze con il primo disco di quest'oggi, Cat Stevens.

0: XX qui su Radio Selene, lasciamo subito spazio all'informazione con l'editoriale di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Una volta, mica tanto tempo fa, si diceva che in Italia c'erano 50 milioni di commissari tecnici della nazionale, come a dire che tutti avevano o sentivano di avere il diritto di dire la loro, di dire ma forse sarebbe meglio che giocasse questo qui o forse sarebbe meglio togliere quest'altro, e tutti si sentivano autorizzati a fare appunto i CT della nazionale. Ma erano i tempi in cui un commissario tecnico c'era e quasi sempre vinceva o faceva andare bene la nostra nazionale. Gli azzurri erano temuti nel mondo. Poi tutto questo è un po' passato, come la supremazia del calcio, per la verità, negli sport vari tra i giovanissimi. Oggi comunque ci sono in tanti che dicono: non vorrei fare il commissario tecnico, vorrei che non lo facesse questo. E sappiamo il gioco della torre che è iniziato subito dopo l'addio di Gattuso, la provvisorietà di Baldini e i tanti nomi che sono venuti alla ribalta, Conte, Mancini, poi l'illusione Guardiola e poi quel che sappiamo è successo con Pirlo. Ecco, tutto questo mette il gioco di chi vuole essere CT in un'altra dimensione, che è quella della commistione, del cortocircuito tra calcio e politica, ancora una volta. Pirlo reo di rapporti con la Russia sotto sanzioni e quindi depennato. E al suo posto chi ci va a questo punto? Ed è qui che non ricomincia il gioco, perché sorprendentemente l'opinione pubblica non dice vogliamo Conte, vogliamo Mancini, tutte e due lasciarono male la nazionale. Ma c'è un problema proprio che è lo stesso delle formazioni, non è che abbiamo molti altri. E qualcuno dirà, ma in fondo quel Baldini, nulla è più definitivo del provvisorio, per usare un altro dei luoghi comuni italiani.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: Un buon lunedì sera a tutti voi che ci state ascoltando. Siete su Radio Selene insieme fino alle 21, rigorosamente in diretta come sempre. Tra poco l'argomento del giorno e poi le varie notizie. Ascoltiamo insieme adesso Serena Brancale.

What You Came For, Calvin Harris, qui su Radio Selene. Si parla ovviamente d'estate e si parla di mare. Lo facciamo con una moda che oramai sembra tornare ogni anno. Ogni estate c'è sempre qualche genio che rispolvera questa moda che è diventata virale 2 o 3 anni fa, e anche quest'estate è arrivato il solito genio che prende le frese e le bagna nell'acqua di mare. Avete visto sicuramente almeno una volta negli ultimi anni questa moda molto discutibile. Bene, ancora una volta c'è qualcuno che ha deciso di praticare questa cosa qui, pensando che sia una buona idea, invece non lo è minimamente, tant'è che Matteo Bassetti, infettivologo, anche quest'anno torna sul tema dicendo: guardate che non è una cosa che dovreste fare, il mare non è una specie di salamoia chilometro zero, non funziona in questo modo. Nell'acqua del mare chiaramente ci sono un sacco di virus, senza contare appunto i batteri, del petrolio che magari viene dalle navi o comunque altre cose in generale, quindi non è proprio una buona idea pensare di immergere la frisa nell'acqua del mare e poi condirla così con la mozzarella, un po' come vi pare, col pomodorino. Non è una cosa giusta da fare, anche perché molto spesso sotto chiaramente i video che mettono in guardia da questa pratica, che poi in realtà ha delle conseguenze dalle più lievi anche alle più gravi, bene, c'è chi dice: ma lo faceva mio nonno. Sì, ma magari lo facevano 40 anni fa, il mare era in altre condizioni, e comunque non è un'ottima idea. Non basta pensare che visto che è salata allora va bene, assolutamente non è così, anche perché la frisella soprattutto qui in Puglia resta una cosa serissima. Il mare però è meglio lasciarlo semplicemente alle nuotate. Qui su Radio Selene arriva Harry Styles.

Kangaroos, Harry Styles qui su Radio Selene. Continuiamo a parlare di mare, ma semplicemente perché io sono stata durante il fine settimana al mare un po' come molti di voi, e diciamo che ognuno di noi ha il proprio habitat. Io non sono un tipo da spiaggia, cioè mi annoio molto facilmente, sono un po' come i bambini che ogni due per tre sono in acqua, poi c'è il mio compagno che mi richiama: Paola, esci dall'acqua che hai mangiato, non puoi fare il bagno. Ecco, così di questo tipo. Quindi sotto l'ombrellone effettivamente almeno io mi annoio tantissimo, e quindi volevo sapere da voi come occupate il tempo sotto l'ombrellone. Cosa fate? Leggete, ascoltate la musica, dormite, insomma, parliamone insieme. 347 72 72 274.

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Questa è Radio Selene.

0: Underdog Project Summer Jam qui su Radio Selene. Come sempre diamo insieme uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Martedì torna l'anticiclone africano sulla regione. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime comprese tra i 29 e i 33 gradi, venti moderati e mari poco mossi.

Daft Punk assieme alla voce di Pharrell Williams, questa è Get Lucky qui su Radio Selene. Stanno arrivando i vostri messaggi, lo ripeto, l'argomento di quest'oggi è una domanda semplice: che cosa fate quando siete sotto l'ombrellone? Com'è che occupate il tempo in spiaggia? E allora Anna da Bari ci ha scritto: io gioco con il telefonino. Mariano da Brindisi si dedica ai cruciverba e non è l'unico che si diletta con i cruciverba, anche se qui poi c'è una skills che è stata lasciata, e devo dire che c'è una grande versatilità, perché da Taranto Leonardo ci scrive: mi diletto con i cruciverba senza disdegnare di osservare anche le belle signore, ma non si fa vedere dalla moglie, quindi come dire, bisogna essere veramente versatili per riuscire a fare tutto questo. Devi trovare il quadro verticale, guardare la signora che passa e con l'altro occhio cercare di evitare lo sguardo omicida di tua moglie.

0: Radio Selene.
1: 19:51 minuti, siete su Radio Selene, ancora un buon lunedì sera, come sempre in diretta fino alle 21. Continuano ad arrivare i vostri messaggi, la domanda è: come occupate il tempo sotto l'ombrellone? Continuate a scrivere, li leggeremo dopo. Intanto Material Lover, Sienna Spyro.

La cura per me, la voce di Giorgia in questo lunedì sera insieme qui su Radio Selene. Continuano ad arrivare i vostri messaggi. L'argomento, lo ripetiamo, è come occupate il tempo quando siete sotto l'ombrellone. Allora, Maria Pia da San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia scrive: leggo, chiacchiero, faccio il cruciverba. Il cruciverba, devo dire che va per la maggiore. Mi aspettavo che fosse una rimembranza del passato, invece funziona. Magari si fa sul telefonino, non più cartaceo, ma funziona. Ascoltiamo adesso dal 1979 la canzone che si può definire la prima canzone rap al mondo. Sono gli Sugar Hill Gang, Rapper's Delight.

0: George Michael, Shoot the Dog, qui su Radio Selene. Lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla politica, si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto. È quanto ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro, ha aggiunto il capo del Dicastero. Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi, ha inoltre puntualizzato il ministro dell'economia. Giorgetti ha poi aggiunto, è già previsto un Consiglio dei Ministri il 4 agosto che valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo il 6 agosto. Medio Oriente, Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance, ma ha aggiunto il presidente americano in un'intervista ad Axios, se la diplomazia fallisce è pronto a una forte azione militare. Domani incontro Trump e Netanyahu, gli dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe avuto l'arma nucleare e Israele sarebbe stato distrutto, ha dichiarato il tycoon sempre nell'intervista ad Axios. La CGIL ha presentato oggi un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del ponte sullo stretto di Messina siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se al contrario vi siano i presupposti di un danno erariale. L'esposto è stato firmato dal segretario generale Maurizio Landini e inoltrato alle procure regionali della Corte dei Conti della Sicilia e del Lazio e alla procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti per la regione siciliana. Un incendio è divampato questa mattina all'interno dell'area dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto, interessato dai lavori di riqualificazione in vista dei giochi del Mediterraneo 2026. Le fiamme hanno coinvolto un cumulo di materiale di scarto presente nella zona sottostante la curva sud, area già interessata in passato da un altro luogo. L'intervento immediato degli operai impegnati nel cantiere e dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere rapidamente l'incendio e mettere in sicurezza la zona. Il calcio caos nazionale, Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni. Un addio che apre la strada al ritorno di Roberto Mancini sulla panchina degli azzurri. Il Mancio è da sempre il candidato preferito di Malagò e con l'addio del direttore tecnico e del suo advisor è tornato prepotentemente in pole position, superando anche Antonio Conte, l'altro nome forte per la panchina azzurra. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: 3, 2, 1.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
6: Beach Tour! Divertisci!
7: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.

Drive by Train qui su Radio Selene. Dunque, parliamo di grandi invenzioni. Visto che il cambiamento climatico si fa sentire ogni anno sempre di più, le temperature aumentano sempre di più, bisogna porre anche un rimedio a questo. Vi ricordate quando, come rimedio estremo, c'è chi durante la notte metteva il cuscino nel congelatore, quindi poi lo tirava fuori per cercare un po' di refrigerio, oppure che ne so, in un disperato sollievo dal caldo si apriva lo sportello del frigorifero avvicinando proprio la testa per cercare di avere un minimo appunto di fresco. Bene, tutto questo è superato perché è arrivato il primo frigorifero per gli esseri umani. Arriva direttamente dal Giappone, tra l'altro da dove se no, ed è pensato proprio per gli esseri umani. Si chiama Human Fridge e la carne che punta a conservare per una volta

all'interno di questo frigorifero, per esempio io e Gigi Savoni ci stiamo tranquillamente, ma ci avanza anche spazio. Però è una grande idea che arriva dal Giappone, dove tra l'altro le temperature sono molto alte, ed è una di quelle idee che secondo me spopoleranno direttamente in tutto il mondo.

0: Susanna Impala assieme a Jenny, 20 e 21 minuti, siete su Radio Selene, continuano ad arrivare i vostri messaggi, l'argomento è come passare il tempo sotto l'ombrellone. E allora da Mesagne ci scrivete a vederlo l'ombrellone, quindi giustamente se uno magari non ha modo di andare al mare, diciamo che il problema non si pone a prescindere. Da Trani ci scrivete musica e relax, mentre da San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi ci scrivete ciao Paola, noi non lo montiamo proprio l'ombrellone, in passato lo abbiamo fatto ma era solo per proteggere i bambini, quindi come dire è un approccio un po' più vecchia scuola, immagino anche i chili di crema solare che servono, perché se rimani poi tutto quel tempo così senza ombrellone o sei già molto temprato o comunque davvero spendi un patrimonio in creme solari.
1: Riderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Chi è Radio Selene?
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Auguri!
6: Grazie Luca.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
6: Amori miei.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ciao, buona giornata.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

C'è Terence Trendarby, 20 e 32 minuti e qui su Radio Selene si parla di dieta mediterranea. Lo facciamo perché c'è un'inchiesta della BBC, che è una delle più famose emittenti inglesi, che critica molto l'Italia. Per quale motivo? Loro hanno praticamente concluso che, visto che i bambini e gli adolescenti italiani mangiano molta pizza, molta pasta e molto pane, siamo diventati un popolo obeso, o quantomeno questo potrebbe essere indicativo del fatto che non c'è più spazio per il modello alimentare che ha reso la nostra cucina famosa nel mondo sulle tavole delle famiglie italiane. Allora, ovviamente questo è un report fatto da appunto la BBC, quindi un'emittente in questo caso straniera, ma non è che ce la dobbiamo prendere perché magari ci hanno criticato su qualcosa che effettivamente ha un fondamento. Però da lì, insomma, ad arrivare a dare un tasso di obesità importante al nostro paese, chiaramente se te lo dice qualcuno, non so, tipo i giapponesi che mangiano un sacco di riso, di pesce, di verdure, una bella alimentazione, o anche la Grecia o anche la Spagna, ci può anche stare. Se poi magari in questo caso probabilmente sulle cucine potresti trovare anche la famosa pasta col ketchup, capisci che effettivamente c'è un consumo maggiore di pasta e di pane, ma parliamo sempre di prodotti non particolarmente raffinati, comunque sempre di pane buono. Insomma, non mi sembra così allarmante in questo caso la situazione, ma sappiate che dall'estero per il momento questo è quello che ci dicono.

luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Via con me, lui è Paolo Conte qui su Radio Selene. Parliamo di un gruppo che conosciamo benissimo tutti quanti, generazioni che li hanno amati e seguiti. Parliamo dei Rolling Stones, che hanno pubblicato il secondo singolo dal nuovo album che si chiama Foreign Tongues, che è venuto fuori il 10 di luglio. Secondo singolo molto interessante, lo ascoltiamo insieme, si chiama Jealous Lover.

0: Questa è Radio Selene.
1: Cari amici di Radio Selene, ancora un buon lunedì sera, mancano più o meno 10 minuti al termine di questo nostro appuntamento. Io vi ricordo anche di seguirci in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo Angelina Mango, Marco Mengoni e poi Fulminacci.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci qui su Radio Selene. Fulminacci che ha intrapreso anche il percorso del tour estivo, sta andando benissimo, ma non avevamo dubbi, un grande talento che abbiamo scoperto un po' tutti quanti proprio grazie al Festival di Sanremo. Vi parto nel 1987 senza una donna, lui è Zucchero.

0: assieme ad Ariana Grande, ultimo disco per questo appuntamento del lunedì sera, abbiamo terminato, quindi grazie Gigi Savoni per aver curato la parte tecnica di questo appuntamento e noi torniamo domani dalle 18 alle 21, ciao a tutti.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore, tra accise e IVA, di 17 centesimi fino al 6 agosto, ha annunciato il ministro Giorgetti dopo il CDM. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Il governo ha già programmato una nuova riunione per il 4 agosto che valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo. Salta invece l'ipotesi dell'aumento del prezzo delle sigarette per coprire i nuovi tagli. La presidente del Consiglio Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani nel cantiere in Valle Susa, devastato dai notab. È stata una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, ha detto. Per le violenze fermati 4 stranieri e oltre 1000 identificati. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per Telt, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione, è il peggior attacco dal 2011. Attacco con il coltello a Parigi, aggredite 3 donne, 2 sono gravi, una di loro è incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. L'uomo tuttavia avrebbe detto agli inquirenti: Allah mi ha mandato per uccidere delle donne. Bufera intanto a Berlino dopo l'attentato al Gay Pride a 2 mesi dal voto. Si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che aumenta il numero massimo di militari nelle forze armate russe di 25.000 unità, portandolo a 1.535.000. Da quanto si legge nel documento, la decisione è stata adottata in relazione alla creazione di unità di costruzione militare nelle forze armate della Federazione Russa. Paolo Maldini e il suo braccio destro Leonardo hanno dato le dimissioni dai loro freschi ruoli di dirigenti apicali della FIGC, che avrebbero dovuto ricostruire il calcio italiano dalle fondamenta dopo l'ennesimo fallimento della mancata qualificazione ai mondiali. Appena 16 giorni, intanto, è durato il nuovo corso del duo ex milanista. Fatale la stroncatura di Andrea Pirlo come nuovo CT dell'Italia ad opera del presidente federale Malagò dopo il caso Fondet. Ora Antonio Conte si riavvicina alla panchina. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio Selene.
4: Beach Tour 2026.
5: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
9: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
10: Radio Selene.
1: Radio Selene.
10: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1977.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Bentrovati, buonasera dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto, ha annunciato il ministro Giorgetti dopo il Consiglio dei Ministri. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Arriva la reazione delle opposizioni. La segretaria delle PD Schlein dice: pensavo che scherzasse Giorgetti quando ha detto che interverranno soltanto sul gasolio e non sulla benzina. Questo è il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri dal 2011 ad oggi, quindi è stata una giornata molto molto brutta e abbiamo avuto danni importanti. Così il direttore generale di TELT, Massimo Bufalini, al termine del sopralluogo nel cantiere TAV di Chiomonte, attaccato sabato scorso nel corso della marcia No TAV. Sono stati identificati oltre 1000 attivisti, oggi visita anche di Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi. È stato ritrovato senza vita Gino Paoli, l'uomo di 85 anni scomparso da oltre 3 settimane da San Giacomo di Brentonico, in provincia di Trento. Il corpo è stato rinvenuto nella zona di Mortigola, non lontano dalla frazione dalla quale l'anziano si era allontanato il 2 luglio. Le ricerche erano andate avanti senza interruzioni, con un progressivo ampliamento dell'area interessata. L'uomo era uscito dalla propria abitazione e non aveva più fatto ritorno, facendo scattare l'allarme da parte delle figlie. L'incendio, che da diversi giorni divampa nel dipartimento della Gironda in Francia, è rimasto totalmente stabile nella notte. Lo ha annunciato nelle ultime ore la prefettura. L'altro grande rogo che sta devastando la Francia nelle Lande sarebbe invece ormai sotto controllo, come confermato in serata il presidente francese Emmanuel Macron. L'era di Paolo Maldini e Leonardo al vertice decisionale della nazionale italiana è durata appena 16 giorni, ovvero da sabato 11 ad oggi pomeriggio. Il direttore tecnico e l'advisor designati dalla FIGC hanno deciso di rassegnare le dimissioni dopo il mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina dell'Italia a causa del caso Fondet. Lo hanno già comunicato direttamente al presidente Giovanni Malagò. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2004.
1: Ladies and gentlemen, this here's another one for the steppers. DJ Wayne Williams, put the record on.

0: Vivi e Rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. L'Iran sta parlando con noi per raggiungere un accordo proprio in questo momento. Lo ha detto Donald Trump nel corso di un comizio in un impianto di General Motors in Michigan. Al momento sono in corso trattative molto amichevoli, vedremo come va. Intanto il petrolio chiude in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 7,5%, arrivando a $82,61 al barile. E arriva il decreto in Italia contro il caro carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto, ha annunciato il ministro Giorgetti dopo il Consiglio dei Ministri. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Arriva la reazione delle opposizioni. La segretaria del PD Schlein dice: pensavo che scherzasse Giorgetti quando ha detto che interverranno soltanto sul gasolio e non sulla benzina. Si è sentita male ed è morta in poche ore. È quanto è accaduto alla bimba di 2 mesi che ha perso la vita all'interno dell'ospedale Santissima Trinità di Sora, dove la bimba era ricoverata. La piccola era arrivata nella mattinata di ieri dal pronto soccorso di Avezzano e poco dopo è morta. Sul caso è stato aperto un fascicolo contro ignoti dalla Procura della Repubblica di Cassino, che ora sta indagando per accertare le cause del decesso. Grave processo infettivo infiammatorio sistemico. Sarebbe questa la causa del decesso del bambino di 1 anno e mezzo deceduto il 22 luglio all'ospedale di Catanzaro dopo il trasferimento dall'ospedale di Vibo Valentia. A renderlo noto è stata la Procura della Repubblica di Catanzaro, che aveva aperto un fascicolo insieme alla Procura di Vibo Valentia. L'inchiesta sulla morte del bambino proseguirà nel Vibonese, mentre si attendono gli esiti definitivi degli esami microbiologici, che dovranno chiarire con precisione l'agente patogeno responsabile dell'infezione. Il tennis in chiusura. Dopo 2 mesi lontano dai campi, Lorenzo Musetti ha fatto il suo esordio al torneo ATP 500 di Washington, affrontando il derby con Matteo Arnaldi, che gli ha lasciato strada libera, ritirandosi nel secondo set quando era in svantaggio per 6-0-3-1. Buona la prima anche per Elisabetta Cocciaretto al Mubadala City DC Open. La 25enne di Fermo ha battuto e rimonta al primo turno per 4-6-7-6-7-6 la danese Clara Tauson, numero 30 del WTA. Cocciaretto troverà al secondo turno la vincente del derby a stelle e strisce tra Emma Navarro e Sofia Kenin. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. È arrivato il decreto contro il caro carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto, ha annunciato il ministro Giorgetti dopo il CDM. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Arriva però la reazione delle opposizioni, con la segretaria del PD Alice Line che dice: pensavo che scherzasse Giorgetti quando ha detto che interverranno soltanto sul gasolio e non sulla benzina. Nel carcere di Salerno si è tenuta l'udienza di convalida del fermo di Ridar Akhmouni, il cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luigi Luca Esposito, e per l'uomo è stata disposta la misura cautelare in carcere. Secondo l'accusa, l'indagato avrebbe ucciso il 53enne nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso in un terreno agricolo per poi incendiare il corpo. Lo stretto di Hormuz resta chiuso e i colloqui Iran-Oman sulla cogestione del passaggio non hanno alcun legame con gli Stati Uniti, sono una questione bilaterale e continuano. Lo ha detto il portavoce degli esteri iraniani Baghaei. Mai chiesto colloqui con Stati Uniti e Ginevra o Islamabad, ha aggiunto. Domani intanto incontro Trump, Netanyahu, Zelensky alla Casa Bianca. Le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bambino di 11 mesi. Putin ha parlato alla Duma, annunciando che i contorni di un nuovo ordine mondiale stanno prendendo forma. Il presidente russo si è detto certo che in Ucraina vincerà la Russia, perché è in gioco il destino del popolo russo. Calcio in chiusura. Nuovi possibili scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A, ma che fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro. Chiellini è un possibile nome. Era l'ultima notizia dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene.
4: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
5: E ciao a tutti gli ascoltatori del pomeriggio. Come ogni giorno della settimana ci facciamo compagnia con Gaia. Eccomi qua al microfono e Gigi Savoni in regia, che ringraziamo tutti quanti. Rimarremo insieme fino alle 17. Oggi vediamo il calendario, perché onestamente capita anche a voi in estate, magari perdete i conti, non so, il sole vi dà un po' alla testa e quindi magari non scordate il giorno della settimana. Oggi è lunedì, lunedì 27 luglio, praticamente il giorno perfetto della settimana. Voi ne avete uno? C'è da fare un sondaggio, perché secondo me nessuno risponderebbe il lunedì al giorno preferito della settimana. Poi magari c'è l'ascoltatore ottimista che dice: è iniziata una nuova bella settimana, che bello il lunedì, perché no? Comunque scherzo, è anche periodo di ferie, spero che non siano più un miraggio per voi ma siano una realtà. Ma lascio fra pochissimo le nostre chiacchiere di oggi, quindi no fiesta con la siesta, non dormite, rimanete su Radio Selene che vi diamo l'energia musicale per il resto della giornata. Oggi con il rock, partiamo con In the Shadows.

0: 342-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Eccoci di nuovo insieme. Allora, siete pronti a parlare di viaggi? Perché fra poco chiacchieriamo di questo. Per tutti coloro in vacanza, godetevi le vacanze anche per noi. Ma adesso su Radio Selene ci ascoltiamo un bel po' di musica. Tiziano Ferro e Lazza, questa è Perdono.

ascolta in sottofondo su Radio Selene Benjamin Diamond con Fit Your Heart. E vabbè, con questa musica, con questo bel ritmo, adesso dobbiamo addentrarci in un tema che in questo periodo effettivamente ci fa ballare, fa ballare anche il cuore, lo fa battere, ecco, un po' a tutti, nel bene o nel male. E no, non parlo di matrimoni, perché effettivamente uno può pensare nel bene o nel male, è un periodo di festività, di celebrazioni. No, parlo di qualcosa che bramiamo, che aspettiamo per tutto l'anno, le vacanze, quelle estive, quest'anno anche molto brevi. Siamo in oltre 36 milioni di italiani pronti con la valigia in mano tra giugno e settembre. E tra l'altro saluto tutti i miei ascoltatori che hanno già viaggiato all'inizio dell'estate. Però voi sapete qual è la meta preferita degli italiani? Un classico, non ci pensereste mai, ve lo giuro, perché la maggior parte di noi, il 90% degli italiani, resta in Italia. E sì, e 3 italiani su 4 scelgono rigorosamente il mare. Discriminiamo la montagna? No, assolutamente, perché anche lei ha delle bellezze da mostrare, mentre chi va all'estero punta tutto su Croazia, Grecia e Spagna, poi solo dopo decide di valutare un bel viaggio nelle grandi capitali europee. Però quest'anno c'è una nuova tendenza, perché si dice basta al mese intero di vacanza, quelle che, insomma, vacanze infinite che facevamo da piccoli, perché quest'anno la vacanza è a puntate, si fa un viaggio di circa 10 giorni con un budget medio di 900 euro a persona e poi magari ci si regala qualche weekend fuori porta. Come sempre, agosto si conferma il mese del pienone assoluto, ma va, avevate dubbi? Mentre tra le nostre attività preferiti, noi italiani amiamo fare i tuffi e poi amiamo ovviamente esplorare i nostri territori con tutto quello che hanno da offrire, seguita l'esplorazione da una bella cena al ristorante. Vabbè, che fai in vacanza? Te ne privi? Comunque, che siate già sotto l'ombrellone o ancora sulla scrivania a sognare le ferie, ve lo diamo noi il ritmo su Radio Selene. Loro sono i Parcels e per favore, anche se siete sulla scrivania, ballate un pochino questa You Got Me Feeling.

Sì, sì, il ritmo dei Parcels su Radio Selene, e quindi parlavamo di viaggi di qui, viaggi di là. Ora però preparatevi a un viaggio nel tempo, perché a Porto Cesario è stato inaugurato un parco fuori dal comune con oltre 3.000 anni di storia riemersi dai fondali, perché sì, ci sono resti di un villaggio

dell'età del bronzo, anche colonne romane in marmo e persino un insediamento distrutto da uno tsunami attorno al 365 d.C., pensate, dove è stato ritrovato anche un tesoro di 210 monete d'oro ed argento dell'epoca. E i responsabili del sito affermano che la sua inaugurazione è un punto d'arrivo che risale a 20 anni fa, quando ancora non sapevano cosa fare di questo patrimonio non visibile a tutti, ed invece adesso l'area è percorribile con passerelle, info point, e in mare ci sono anche itinerari per vedere tutte queste scoperte. Ci saranno anche SUP e canoe trasparenti per appunto immergersi e vedere per bene tutti i tesori che i nostri fondali pugliesi custodiscono. E che bello, la bellezza della nostra terra che torna a respirare, diciamo metaforicamente, anche sott'acqua. Che belle cose che succedono qui in Puglia. Adesso però Sam Smith.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Sì, la voce di Giuliano San Giorgi e gli strumenti dei Negramaro tutti insieme, questa è Attenta su Radio Selene. Stavo leggendo proprio ora una storia che riguarda appunto anche l'estate, a lieto fine, che spero che scaldi il cuore anche a voi, perché siamo nella splendida baia dei Gruccioni a Trani, dove venerdì scorso un turista marchigiano ha avvistato un gruccione, uno di questi uccelli che viene definito uno dei più colorati d'Europa, che era caduto in mare e ovviamente era in netta difficoltà, e questo signore con grande delicatezza lo ha recuperato dall'acqua, aspettato che le sue piume si asciugassero e insomma poi l'uccellino ha ripreso le sue forze e via, ha ripreso il volo. Che dire, piccoli grandi gesti di rispetto che fanno un bene immenso al nostro ecosistema, ai nostri animali, alla nostra terra e soprattutto anche a noi che l'abitiamo. E bravo Gianni.

dal 2006 questa canzone che urla estate, Brasil, bossa nova. Questa è la versione dei Black Eyed Peas di Maschenada di Sergio Mendes. Ma ora una novità e rimaniamo in Brasile con un artista di soli 23 anni che è già regina della musica brasiliana nel mondo. Esplosa grazie a TikTok con oltre 7 miliardi di visualizzazione, pensate un po'. E i suoi genitori gli hanno sempre detto che ha imparato prima a cantare e poi a parlare. E il suo amore per la musica nasce dall'amore del rock, per il rock del papà, e la passione per la musica popolare brasiliana della mamma. Lei si chiama Mari Frois, questa è la sua Como Ouro.

0: domenica.
1: Radio Seleni.
2: Rieccoci insieme, manca poco alle 4 del pomeriggio. Oggi il tempo sta volando, anche voi, io spero stia andando bene il vostro pomeriggio, se siete al lavoro, se state facendo qualcosa di pesante, sappiate che c'è sempre la musica di Radio Selena ad accompagnarvi. Ora i Pinguini Tattici Nucleari.

Dodo, l'ha detto proprio lui in questo momento. Teddy Swims su Radio Selene, e adesso è il momento di un classico del 1998, l'anno di un capolavoro, l'album Five di Lenny Kravitz, dedicato interamente a sua mamma. E anche questa canzone parla di lei, perché la pensa proprio ogni giorno e notte. Thinking of You, Lenny Kravitz.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Faccio un annuncio, ok? Io vi avviso, così fate tutto con calma. Telefono alla mano perché è arrivato il momento di parlare insieme. Quindi 347-7272-274. Salvatevelo. E nel frattempo ci ascoltiamo Partenope, Mac and Cremon, Serena Brancale e The Colors qui su Radio Selene.

Mica su Radio Selene con It's My House. Avete ballato perché era bella ritmata, però adesso mettetevi comodi, o meglio, con la nostra musica giustamente siamo già carichi, ma meno male, perché oggi vi lancio una di quelle sfide che tipo dividono le comitive, soprattutto in viaggio. Pensate al vostro giorno di vacanza perfetto, può essere il primo, può essere l'ultimo, quando volete, ma come lo volete vivere? Perché sentite, da una parte c'è l'opzione A, quindi il digital detox totale, quindi amaca, mare calmo, libro, silenzio, parole d'ordine, quindi relax a caratteri cubitali e specialmente anche telefono spento per disconnettersi al 100% dal resto del mondo. Un po' d'obbligo in vacanza, che dite? Però non date per scontata questa opzione, perché c'è anche un'opzione B, l'avventura. E guardate che i dati sulle tendenze vacanziere di quest'anno di Booking dicono che l'avventura spinge tantissimo. Ad esempio, c'è una nuova moda, la Modern Milestone Missions, in parole italiane significa regalarci giornate dinamiche, adrenaliniche, come premio per tutto quello che abbiamo fatto in un anno di lavoro, di impegni, ma spopola anche il nocturism, ovvero la passione di esplorare di notte, magari di prenotare delle visite guidate, partecipare a festival o feste proprio sotto le stelle per non sprecare neanche un secondo. Insomma, il dilemma di oggi è svelato, è questo: voi in che squadra siete? Vacanza relax assoluto oppure adrenalina pura per tornare a casa stravolti ma felici? Fatemelo sapere al 347-7272-274 con un messaggio o una bella nota vocale, così vi sento anch'io. Sì, perché ci facciamo i fatti nostri in questo programma, lo sappiamo, e ancora abbiamo altro ritmo con

0: Siete su Radio Selene e con questo caldo, diciamoci la verità, vorremmo essere tutti in spiaggia, ma io ho una grande idea tutta per voi.
1: Beach Tour!
0: Eh sì, dal 1994 Radio Selene porta ritmo e divertimento in spiaggia. La nostra estate è proprio questo, profumo di mare, musica a palla e i vostri sorrisi stampati in faccia. Quindi preparatevi a ballare perché il Beach Tour 2026 è caldissimo. Il nostro tour continua nelle spiagge più spettacolari della Puglia, ma il bello è che continuiamo a girarla per tutta l'estate. Pensate alle nostre postazioni e la radio in diretta proprio lì, a due passi dalla riva, i balli sulla spiaggia, i giochi sotto il sole con le vostre famiglie, i vostri amici. Ma non finisce qui. Per voi abbiamo anche una valanga di gadget da portare a casa e noi di Radio Selene che catturiamo ogni singolo momento di divertimento con foto e storie sui nostri social. Andate sul nostro sito radioselene.it per trovare la spiaggia più vicina a voi. Intanto prendete il calendario e segnatevi i prossimi appuntamenti del Beach Tour. Sabato 1 agosto saremo allo Zenzero Beach Club a San Foca e invece domenica 2 agosto doppietta al Lido Circeo a Torre Chianca, in provincia di Lecce. Ma vi anticipo, dai, che venerdì 7 agosto ci troverete al Lido VR Beach Club a Marina di Ostuni. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Questa è Radio Selene.

giro nel 1990 con questa Get Life su Radio Selene e insomma abbiamo parlato di vacanze, domanda del giorno: la vostra vacanza perfetta, relax assoluto o 24 ore di avventura spericolata? In molti scelgono il relax, come Maria Pia da San Giovanni Rotondo, ma anche Lino da Terlizzi che mi scrive: opzione A tutta la vita, relax, solo che il mio telefono spento resiste 10 minuti. E mannaggia, però dai, sei in vacanza, quella è la cosa bella. Però c'è anche l'altra sponda. Michela da Trepuzzi mi scrive: alle 6 pianto l'ombrellone, tipo picchetto militare, poi pedalò, friselle e palli fino a sera, quindi più avventuriera, avete capito che energia. Ma anche Leo da Taranto mi scrive: opzione B, sceglierei un'avventura adrenalinica che mi emozioni e mi metta alla prova sia mentalmente che fisicamente, per esempio fare del rafting, che figata. Poi diamo anche degli spunti a chi ancora deve andare in vacanza. E voi invece da che parte state? Mandateci i vostri messaggi o note vocali al 347 72 72 274, e noi nel frattempo ci beviamo un espresso con questa canzone qui di Sabrina Carpenter su Radio Selene.

oggi una puntata, devo dire, di ritmo, di energia, di balli. Questa è proprio Dance Baby Bumps I Got the Feeling su Radio Selene. E riguardo il giorno di vacanza perfetto, abbiamo detto c'è chi sceglie il relax, chi l'avventura. Ad esempio Matteo da Ortanova mi ha fatto ridere perché mi ha scritto: parto per il relax assoluto, lo giuro, poi però la mia fidanzata dice facciamo solo due passi e mi ritrovo a scalare un vulcano in infradito alle 3 del pomeriggio con 40 gradi. Salvatemi voi con un po' di musica, non ti preoccupare, fra una manciata di secondi, perché devo leggere anche il messaggio di Grazia da Gioia del Colle, che mi scrive: ma quale avventura, con due figli e 3 nipoti a casa al mare, il mio giorno perfetto è chiusa in un bunker con aria condizionata a 18 gradi e un vassoio di focaccia. E vabbè, il cibo quello non manca mai. Poi alla fidanzata che gli devi dire di no, ci mancherebbe, te la fai la passeggiata. E comunque adesso ascoltiamo la musica. Per esempio la mia anima è divisa fra me stessa e la focaccia, quella di Bruno Mars invece si chiama

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: E il nostro appuntamento di oggi finisce qui, però io lascio le cuffie e il microfono a Mariano Pizzarelli. E don't worry, be happy, perché ci risentiamo qui domani dalle 15 alle 17 su Radio Selene. Un saluto e grazie a Gigi Savoni e a voi per la compagnia. Che la musica sia sempre con voi. A domani!
1: Radio Selene.
3: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
4: È tutto pronto, buon pomeriggio. Innanzitutto ben arrivati o bentornati, se eravate magari già qua, qui su Radio Selene. Buon pomeriggio a tutti, innanzitutto mi presento, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste 2 ore insieme, come al solito, da lunedì al venerdì fino alle 19 qui su Radio Selene. Buon pomeriggio anche a colui che ha la parte tecnica, Gigi Savoni, come al solito, lavoratore indefesso, si dice così, no? Giusto? meno male che non avete l'interfono con il nostro Gigi. Allora, innanzitutto ci faremo compagnia in questo lunedì, che è un po' strano, perché ne parleremo anche, ci sono un sacco di persone, fortunate loro che sono andate in ferie, ma ci siamo noi comunque qui che facciamo compagnia a voi, che magari o siete in ferie o comunque state lavorando, state buttando giù il sangue come noi. Facciamo così, mettiamo una canzone, questa arriva dal 2001.

0: Questa è Radio Serena.
1: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene. Volevo farvi una domanda: qualcuno di voi ha visto un serpente? Non in generale, c'è proprio zona Vetrana, Torre Colimena, stanno cercando un serpente, tra poco capiamo meglio. Adesso subito Gianna Nannini e Marrakesh, American Ink, e poi i Durand.

grande successo, l'esploit dei Duran Duran degli anni 80. Comunque gli anni 90 sono cominciati anche quelli molto bene per loro. Sirius dal 1990 qui su Radio Selene. Non so se siete in zona provincia di Taranto, quindi a Vetrana, Torre Colimena, oppure siete dalle parti di Torre Lapillo, quindi siamo già in provincia di Lecce, però la zona più o meno è quella. C'è un giallo, il giallo dell'estate, lo hanno chiamato così, perché sono spuntati dei cartelli con un protagonista, un serpente. Allora, vi spiego per bene. Stanno comparendo, sono già comparsi, ma stanno, diciamo, ho visto un sacco di video a riguardo, di insoliti messaggi con scritte nere su sfondo giallo, frasi come "il serpente è venuto a liberarvi", oppure "il serpente è scappato". E hanno acceso la curiosità sia dei turisti, che ovviamente in zona, immaginate Torre Lapillo, Torre Colimena, e ovviamente anche poi i residenti. C'è addirittura uno slogan affisso su un furgone pubblicitario, quindi probabilmente si tratta di una campagna di qualcosa, però non si capisce, non si riesce a capire ancora l'origine di questa cosa qua. C'è chi pensa a un'iniziativa politica, che senso il serpente? Spiegatemelo. Chi trova addirittura...